coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto da vigliacco, ogni giorno io mi graffio l'anima.

e del resto non fa nulla. Forse, forse erano meglio le fragole, e tutti ieri solo perso.

Guarda che se mi arrabbio poi, io ti acchiappo, ti straccio, ti stritolo. Se tu parlassi mi piacerebbe chiederti come fai a stare bene così solo.

Mattarella il 2 giugno, la Costituzione è casa comune, Meloni e tanti ministri della parata, ma non c'era Salvini. Trump striglia Netanyahu, senza di me saresti in galera. La vendetta di Putin, strage di civili a Kiev e Dnipro, inferno di fuoco in Ucraina. L'Europa concede all'Italia 6,8 miliardi per l'energia. I braccianti arsi vivi, i killer hanno bloccato le portiere e fermati due pakistani, il superstite, non ci davano soldi. Il dramma di Beatrice, le bambine abbandonate a loro stesse, la madre rischia un'altra accusa. Voci dall'Arabia, Inzaghi può lasciare l'Al-Hilal, il mercato allenatori si infiamma. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: se van a lurida.
1: Sono le 6:04.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 3 giugno si festeggia Santa Clotilde e San Carlo Lvanga e i 12 compagni martiri dell'Uganda. Il proverbio del giorno è: tra maggio e giugno fa il buon fungo. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, la luna è ancora al vostro fianco, in trigono dal Sagittario. Oggi si fa bella di alleanze, assai nobili come quella di Giove nel Leone. Siete brillanti, ottimisti, qualità di cui avete naturalmente conoscenza, ma che a volte dimenticate.
2: Toro, all'orizzonte si intravede un'apertura, i tempi migliori non tarderanno ad arrivare. Intanto pianificate nel dettaglio i vostri programmi, non sprecate energie in discussioni sterili. Cercate piuttosto di frequentare chi può aiutarvi a crescere.
1: Gemelli, continuando a fare dispetti, la luna in Sagittario ci si mette l'impegno per intralciare con vari disguidi eventuali viaggi e partenze. In treno e nei luoghi affollati tenete sott'occhio portafogli e cellulare a rischio di smarrimento.
2: Cancro, vi sentite pronti a mettervi in gioco, sicuri di poter fare affidamento sulla fortuna. Da un po' di tempo, infatti, non vi lascia mai soli. Se avete in mente un progetto importante, confidatevi con un amico esperto che saprà consigliarvi.
1: Leone, siete una fonte inesauribile di trovate di buon umore, un'ottima compagnia per un viaggio. Chi vi frequenta non può fare a meno di voi. Mettete le vostre energie al servizio del sociale. Il trigono luna Giove benedice le grandi imprese.
2: Vergine, la luna in Sagittario ha i tratti calienti di un capo razionale ed esigente che pretende da voi un impegno extra e maggiore concretezza. I disagi sono evidenti, vi trovate costretti ad un lavoro supplementare al quale non eravate proprio preparati.
1: Bilancia, la giornata avrà un ritmo vivace, sarà portatrice di inviti e sorprese. In serata rilassatevi con una cenetta tra amici e anche mille pettegolezzi. La luna in sestile dal Sagittario imprime uno sprint degno di applausi ai vostri affari di cuore.
2: Scorpione, pezzo per pezzo costruite la vostra impalcatura, una struttura sempre più solida che reggerà ogni idea, anche quelle che puntano molto in alto. I giovanissimi sentiranno crescere in loro l'esigenza di rendersi indipendenti dalla propria famiglia.
1: Sagittario, la luna nel segno vessata da Marte ma sostenuta da Giove alimenta le speranze ma potrebbe non garantire sullo stato fisico. Non agite d'impulso, mossi dalla frustrazione o dalla rabbia, guardate i fatti da mille angolazioni.
2: Capricorno, fate in modo che i vostri punti di forza, determinazione e sensibilità vi aiutino a risolvere la situazione di stallo in cui siete finiti. Dal punto di vista economico-finanziario farete bene a tenervi alla larga da investimenti a rischio.
1: Acquario, una bella giornata in virtù della luna in Sagittario, l'ideale per attività senza troppe pretese, una partita di calcetto, una visita, un amico, bene i contatti, gli studi, i viaggi, così come i nuovi incontri, in discoteca o magari ad una festa di piazza.
2: Pesci, una persona ha agito in maniera sleale, ma ciò che vi ferisce è che lo consideravate un buon amico. Ci vorrà del tempo per passarci sopra. Il legame oramai sembra compromesso, ma non rinunciate a capire i motivi di questo suo comportamento.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Non guardare indietro mai e vai.
1: Mattarella il 2 giugno, la Costituzione è casa comune, Meloni e tanti ministri alla parata, ma non c'era Salvini. Trump striglia Netanyahu, senza di me saresti in galera. La vendetta di Putin, strage di civili a Kiev e Dnipro, inferno di fuoco in Ucraina. L'Europa concede all'Italia 6,8 miliardi per l'energia. I braccianti arsivivi, i killer hanno bloccato le portiere e fermati due pakistani, il superstite, non ci davano soldi. Il dramma di Beatrice, le bambine abbandonate a loro stesse, la madre rischia un'altra accusa. Voci dall'Arabia, Inzaghi può lasciare l'Al-Hilal, il mercato allenatori si infiamma. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. 80 anni dopo la nascita della Repubblica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato il 2 giugno 1946 come il compimento di un atto di libertà senza precedenti nella storia italiana. Nel messaggio inviato alle Forze Armate, il Capo dello Stato ha definito la Costituzione la casa comune che tutela diritti e richiama i doveri di solidarietà. Ai fori imperiali si è svolta la tradizionale parata militare alla presenza della Premier Meloni, dei vertici istituzionali e di numerosi ministri. Assenti invece il vice premier Salvini e il leader delle opposizioni Schlein e Conte.
2: Andiamo all'estero, telefonata dai toni durissimi tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu nel tentativo di fermare l'escalation militare in Libano. Secondo indiscrezioni rilanciate dai media americani, il presidente statunitense avrebbe rimproverato con forza il premier israeliano per i raid che rischiano di compromettere i negoziati con l'Iran. Nonostante le pressioni di Washington e gli scontri nel sud del Libano proseguono e Hezbollah continua il lancio di razzi verso il nord di Israele. Intanto a Washington è in corso un nuovo round di colloqui diplomatici, mentre da Teheran arriva la smentita su presunti contatti recenti con gli Stati Uniti.
1: Ancora una notte di guerra in Ucraina, missili e droni russi hanno colpito Kiev e Dnipro, provocando almeno 21 vittime, tra cui un bambino. Diversi edifici residenziali sono stati centrati, i soccorritori continuano a scavare tra le macerie. Il presidente Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti una fornitura urgente di sistemi Patriot per rafforzare la difesa aerea del paese. Mosca sostiene invece di aver colpito obiettivi militari e ribadisce che l'operazione proseguirà fino a quando Kiev non accetterà veri negoziati di pace. Sullo sfondo resta il confronto tra NATO e Russia, con Washington che valuta un rafforzamento della deterrenza sul territorio europeo.
2: Voltiamo pagina. L'Unione Europea prepara una risposta alle richieste italiane sul fronte energetico. La Commissione dovrebbe consentire agli Stati membri di utilizzare margini aggiuntivi di flessibilità fino allo 0,3% del PIL all'anno per nuovi investimenti nel settore dell'energia tra il 2026 e il 2028. Per l'Italia significherebbe circa 6 miliardi e 800 milioni di euro l'anno, oltre 13 miliardi complessivi nel triennio. Le risorse dovranno però essere destinate esclusivamente a nuovi investimenti e non potranno coprire spese già previste.
1: La cronaca: emergono dettagli sempre più drammatici sull'omicidio dei quattro braccianti trovati carbonizzati ad Amendolara nel Cosentino. Secondo gli investigatori, le vittime sarebbero state bruciate vive all'interno di un minivan dopo che i killer avevano bloccato le portiere dall'esterno e cosparso il mezzo di

0: si trovava dal compagno. I servizi sociali parlano di bambine costrette a comportamenti da adulte prive di adeguata assistenza. La procura sta valutando anche l'ipotesi di abbandono di minore nei confronti della donna. Sono previsti gli interrogatori di garanzia della madre e del compagno, entrambi arrestati.
1: Infine lo sport, il calcio. Si riaccende il mercato degli allenatori. Dall'Arabia Saudita arrivano indiscrezioni sul possibile addio di Simone Inzaghi all'Al Hilal dopo una sola stagione. La ristrutturazione societaria del club potrebbe infatti portare importanti cambiamenti tecnici e dirigenziali. Inzaghi ha chiuso il campionato al secondo posto, conquistando però la Coppa Nazionale. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il tecnico italiano resterà in Arabia o se tornerà protagonista sul mercato internazionale delle panchine. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 3 giugno si festeggia Santa Clotilde e San Carlo Lvanga e i 12 compagni martiri dell'Uganda. Il proverbio del giorno è: tra maggio e giugno fa il buon fungo. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, la luna è ancora al vostro fianco, intrigono dal Sagittario. Oggi si fa bella di alleanze assai nobili come quella di Giove nel Leone. Siete brillanti, ottimisti, qualità di cui avete naturalmente conoscenza, ma che a volte dimenticate.
2: Toro, all'orizzonte si intravede un'apertura, i tempi migliori non tarderanno ad arrivare, intanto pianificate nel dettaglio i vostri programmi, non sprecate energie in discussioni sterili, cercate piuttosto di frequentare chi può aiutarvi a crescere.
1: Gemelli, continuando a fare dispetti, la luna in Sagittario ci si mette d'impegno per intralciare con vari disguidi eventuali viaggi e partenze. In treno e nei luoghi affollati tenete sotto occhio portafogli e cellulare a rischio di smarrimento.
2: Cancro, vi sentite pronti a mettervi in gioco, sicuri di poter fare affidamento sulla fortuna. Da un po' di tempo, infatti, non vi lascia mai soli. Se avete in mente un progetto importante, confidatevi con un amico esperto che saprà consigliarvi.
1: Leone, siete una fonte inesauribile di trovate di buon umore, un'ottima compagnia per un viaggio. Chi vi frequenta non può fare a meno di voi. Mettete le vostre energie al servizio del sociale. Il trigono luna Giove benedice le grandi imprese.
2: Vergine, la luna in Sagittario ha i tratti calienti di un capo razionale ed esigente che pretende da voi un impegno extra e maggiore concretezza. I disagi sono evidenti, vi trovate costretti ad un lavoro supplementare al quale non eravate proprio preparati.
1: Bilancia, la giornata avrà un ritmo vivace, sarà portatrice di inviti e sorprese. In serata rilassatevi con una cenetta tra amici e anche mille pettegolezzi. La luna in sestile dal Sagittario imprime uno sprint degno di applausi ai vostri affari di cuore.
2: Scorpione, pezzo per pezzo costruite la vostra impalcatura, una struttura sempre più solida che reggerà ogni idea, anche quelle che puntano molto in alto. I giovanissimi sentiranno crescere in loro l'esigenza di rendersi indipendenti dalla propria famiglia.
1: Sagittario, la luna nel segno vessata da Marte ma sostenuta da Giove alimenta le speranze ma potrebbe non garantire sullo stato fisico. Non agite d'impulso, mossi dalla frustrazione o dalla rabbia, guardate i fatti da mille angolazioni.
2: Capricorno, fate in modo che i vostri punti di forza, determinazione e sensibilità vi aiutino a risolvere la situazione di stallo in cui siete finiti. Dal punto di vista economico-finanziario farete bene a tenervi alla larga da investimenti a rischio.
1: Acquario, una bella giornata in virtù della luna in Sagittario, l'ideale per attività senza troppe pretese, una partita di calcetto, una visita a un amico, bene i contatti, gli studi, i viaggi, così come i nuovi incontri in discoteca o magari ad una festa di piazza.
2: Pesci, una persona ha agito in maniera sleale, ma ciò che vi ferisce è che lo consideravate un buon amico. Ci vorrà del tempo per passarci sopra. Il legame oramai sembra compromesso, ma non rinunciate a capire i motivi di questo suo comportamento.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Mattarella il 2 giugno, la Costituzione è casa comune, Meloni e tanti ministri alla parata, ma non c'era Salvini. Trump striglia Netanyahu, senza di me saresti in galera. La vendetta di Putin, strage di civili a Kiev e Dnipro, inferno di fuoco in Ucraina. L'Europa concede all'Italia 6,8 miliardi per l'energia. I braccianti arsivivi, i killer hanno bloccato le portiere e fermati due pakistani, il superstite, non ci davano soldi. Il dramma di Beatrice, le bambine abbandonate a loro stesse, la madre rischia un'altra accusa. Voci dall'Arabia, Inzaghi può lasciare l'Hilal, il mercato allenatori si infiamma. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. 80 anni dopo la nascita della Repubblica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato il 2 giugno 1946 come il compimento di un atto di libertà senza precedenti nella storia italiana. Nel messaggio inviato alle Forze Armate, il Capo dello Stato ha definito la Costituzione la casa comune che tutela diritti e richiama i doveri di solidarietà. Ai fori imperiali si è svolta la tradizionale parata militare alla presenza della Premier Meloni, dei vertici istituzionali e di numerosi ministri. Assenti invece il vicepremier Salvini e il leader delle opposizioni Schlein e Conte.
2: Andiamo all'estero, telefonata dai toni durissimi tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu nel tentativo di fermare l'escalation militare in Libano. Secondo indiscrezioni rilanciate dai media americani, il presidente statunitense avrebbe rimproverato con forza il premier israeliano per i raid che rischiano di compromettere i negoziati con l'Iran. Nonostante le pressioni di Washington, gli scontri nel sud del Libano proseguono e Hezbollah continua il lancio di razzi verso il nord di Israele. Intanto a Washington è in corso un nuovo round di colloqui diplomatici, mentre da Teheran arriva la smentita su presunti contatti recenti con gli Stati Uniti.
1: Ancora una notte di guerra in Ucraina, missili e droni russi hanno colpito Kiev e Dnipro, provocando almeno 21 vittime, tra cui un bambino. Diversi edifici residenziali sono stati centrati, i soccorritori continuano a scavare tra le macerie. Il presidente Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti una fornitura urgente di sistemi Patriot per rafforzare la difesa aerea del paese. Mosca sostiene invece di aver colpito obiettivi militari e ribadisce che l'operazione proseguirà fino a quando Kiev non accetterà veri negoziati di pace. Sullo sfondo resta il confronto tra NATO e Russia, con Washington che valuta un rafforzamento della deterrenza sul territorio europeo.
2: Voltiamo pagina. L'Unione Europea prepara una risposta alle richieste italiane sul fronte energetico. La Commissione dovrebbe consentire agli Stati membri di utilizzare margini aggiuntivi di flessibilità fino allo 0,3% del PIL all'anno per nuovi investimenti nel settore dell'energia tra il 2026 e il 2028. L'Italia significherebbe circa 6 miliardi e 800 milioni di euro l'anno, oltre 13 miliardi complessivi nel triennio. Le risorse dovranno però essere destinate esclusivamente a nuovi investimenti e non potranno coprire spese già previste.
1: La cronaca: emergono dettagli sempre più drammatici sull'omicidio dei quattro braccianti trovati carbonizzati ad Amendolara nel Cosentino. Secondo gli investigatori, le vittime sarebbero state bruciate vive all'interno di un minivan dopo che i killer avevano bloccato le portiere dall'esterno e cosparso il mezzo di benzina. Fermati due cittadini pakistani, fondamentale il racconto di un sopravvissuto, un lavoratore afghano riuscito a fuggire rompendo un finestrino. L'uomo ha riferito agli investigatori di minacce, sfruttamento e mancati pagamenti. Le indagini proseguono per chiarire il momento del massacro.
2: Nuovi elementi nell'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni deceduta a Bordighera dopo presunti maltrattamenti. Secondo gli atti dell'indagine, le due sorelle maggiori di 7 e 9 anni sarebbero state spesso lasciate sole per lunghi periodi mentre la madre si trovava dal compagno. I servizi sociali parlano di bambine costrette a comportamenti d'adulte prive di adeguata assistenza. La procura sta valutando anche l'ipotesi di abbandono di minore nei confronti della donna. Sono previsti gli interrogatori di garanzia della madre e del compagno, entrambi arrestati.
1: Infine lo sport, il calcio: si riaccende il mercato degli allenatori. Dall'Arabia Saudita arrivano indiscrezioni sul possibile addio di Simone Inzaghi all'Al Hilal dopo una sola stagione. La ristrutturazione societaria del club potrebbe infatti portare importanti cambiamenti tecnici e dirigenziali. Inzaghi ha chiuso il campionato al secondo posto, conquistando però la Coppa Nazionale. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il tecnico italiano resterà in Arabia o se tornerà protagonista sul mercato internazionale delle panchine. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 7:02.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
4: E arriva anche per questo mercoledì Radio Web, amici. Benvenuti, io sono Maurizio Rossi, ben sintonizzati se lo fate dalla radio, se ci ascoltate in questo momento e se invece state interagendo, magari state un po' muovendovi attraverso l'app, ci ascoltate con il vostro dispositivo, va bene anche quello. L'importante è che seguiate la nostra trasmissione che vi porta questa ventata di novità, di tecnologia nelle vostre case, nel vostro lavoro e anche nel vostro vivere quotidiano. Siamo pronti anche per ascoltare della buona musica. Noi di Radio Web sapete che non diciamo certo di no a quelle belle situazioni musicali che individuiamo come sempre attraverso la nostra playlist. Dai, partiamo subito!

Entriamo nel vivo dei nostri argomenti quest'oggi, perché si parla subito di intelligenza artificiale, amici. Attenzione, perché arriva un rapporto della Mercer Global Talent Trends 2026 che ha intervistato migliaia di dirigenti del mondo e dice che il 99% dei CEO prevedono di tagliare i posti di lavoro, questo a causa dell'intelligenza artificiale, nei prossimi 2 anni. Solo il 32% ritiene che esseri umani e macchine possano coesistere in modo ottimale nelle aziende. La maggioranza vede quindi l'automazione come un sostituto, non come un complemento. Mentre c'è Sam Altman che scriveva su X che il catastrofismo, diciamo, sui posti di lavoro fosse probabilmente sbagliato, Jensen Huang diceva che l'intelligenza artificiale avrebbe creato un numero enorme di posti di lavoro. I CEO del mondo reale quindi si stanno un po' muovendo in direzione opposta. I posti di ingresso, diciamo così, nella carriera sono considerati più facili da automatizzare. Sono ruoli che i neurolaureati occupano per acquisire le basi del mestiere e che i dirigenti preferiscono affidare a strumenti disponibili H24, quindi senza formazione e senza contributi previdenziali. Il mercato del lavoro, diciamo, per questa fascia di età dai 22 ai 27 anni sta attraversando il periodo peggiore, diciamo, dopo la pandemia. E il dato che Yan Li Kyun invita ad ignorare, che il rapporto Mercer conferma, diciamo, un po' con i numeri. Pensate che solo nel 2026 il 44% dei dipendenti ha dichiarato di sentirsi realizzato professionalmente, contro invece un 66% del 2024. L'ansia, diciamo così, da sostituzione dell'intelligenza artificiale è diffusa, che i ricercatori hanno proposto un termine ufficiale, HIRD, ecco, che sta per Replacement Dysfunction, disfunzione da sostituzione, un nuovo acronimo nel mondo aziendale. Ecco, questo però, ecco, per una volta non fa proprio ridere a nessuno. Infatti a febbraio il responsabile della Microsoft avrebbe avvertito che la maggior parte dei lavori d'ufficio sarebbero stati automatizzati entro 18 mesi. C'è anche Amazon, che ha licenziato già 16.000 dipendenti per poi sostituirli con strumenti automatizzati. Persino LinkedIn avrebbe tagliato 1.300 persone perché la propria intelligenza artificiale faceva tutto il loro lavoro. Ecco, questo rapporto Mercer non dice nulla, diciamo, che le notizie degli ultimi mesi non avessero già suggerito, ma trasforma gli aneddoti in un dato davvero statistico. 99% il divario tra ciò che i CEO delle aziende di intelligenza artificiale dicono in pubblico e che invece l'intelligenza artificiale non sostituirà, e ciò che i CEO di tutte le altre aziende pianificano in privato. Questo è forse il dato più significativo di questo rapporto.

0: Andiamo ancora avanti, amici, nella nostra puntata di Radio Web, perché adesso l'argomento è quello della privacy, quindi privacy online. Gli italiani si sentono veramente al sicuro, perché c'è uno studio molto interessante che è stato pubblicato nei giorni scorsi da NordVPN, che si concentra sul rapporto tra utenti e privacy online, che è stato condotto in 23 paesi dove viene offerta l'opportunità di concentrarsi nello specifico sugli italiani e sulle differenze con il resto del mondo. Beh, il dato forse più interessante, quello che emerge in relazione al nostro territorio, è la fiducia nel digitale. C'è il 69% dei connazionali che dichiara di comprendere le modalità attuate da servizi e social per la raccolta e l'uso dei dati personali. Il 68% non teme l'inserimento delle informazioni di pagamento sugli e-commerce. E soprattutto c'è un 61% che invece è convinto di poter esercitare il pieno controllo sui dati che lo riguardano. Beh, una sottovalutazione del rischio? No, perché l'88% afferma di essere a conoscenza delle possibilità di una compromissione e in questo caso ne vorrebbe essere avvisato immediatamente. C'è ancora un 70% che invece è abituato a rivedere o modificare periodicamente le impostazioni relative alla privacy. Come questo succede a livello globale? Beh, in quasi tutti i mercati la preoccupazione supera un po' la fiducia. Gli utenti dimostrano attenzione ai propri dati, chiedono delle notifiche tempestive e sono consapevoli dei rischi. Eppure, ecco, la fiducia, dicevo, nei pagamenti online e la percezione di controllo restano ancora purtroppo basse. Un segnale chiaro: servono strumenti più efficaci e in questo caso anche maggiore trasparenza da chi gestisce, diciamo, un po' queste piattaforme.
1: Ripenserai.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 3 giugno si festeggia Santa Clotilde e San Carlo Lvanga e i 12 compagni martiri dell'Uganda. Il proverbio del giorno è: tra maggio e giugno fa il buon fungo. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, la luna è ancora al vostro fianco, in trigono dal Sagittario. Oggi si fa bella di alleanze assai nobili come quella di Giove nel Leone. Siete brillanti, ottimisti, qualità di cui avete naturalmente conoscenza, ma che a volte dimenticate.
2: Toro, all'orizzonte si intravede un'apertura, i tempi migliori non tarderanno ad arrivare. Intanto pianificate nel dettaglio i vostri programmi, non sprecate energie in discussioni sterili, cercate piuttosto di frequentare chi può aiutarvi a crescere.
1: Gemelli, continuando a fare dispetti, la luna in Sagittario ci si mette d'impegno per intralciare con vari disguidi eventuali viaggi e partenze. In treno e nei luoghi affollati tenete sotto occhio portafogli e cellulare, a rischio di smarrimento.
2: Cancro, vi sentite pronti a mettervi in gioco, sicuri di poter fare affidamento sulla fortuna. Da un po' di tempo, infatti, non vi lascia mai soli. Se avete in mente un progetto importante, confidatevi con un amico esperto che saprà consigliarvi.
1: Leone, siete una fonte inesauribile di trovate di buon umore, un'ottima compagnia per un viaggio. Chi vi frequenta non può fare a meno di voi. Mettete le vostre energie al servizio del sociale. Il trigono luna Giove benedice le grandi imprese.
2: Vergine, la luna in Sagittario ha i tratti calienti di un capo razionale ed esigente che pretende da voi un impegno extra e maggiore concretezza. I disagi sono evidenti, vi trovate costretti ad un lavoro supplementare al quale non eravate proprio preparati.
1: Bilancia, la giornata avrà un ritmo vivace, sarà portatrice di inviti e sorprese. In serata rilassatevi con una cenetta tra amici e anche mille pettegolezzi. La luna in sestile dal Sagittario imprime uno sprint degno di applausi ai vostri affari di cuore.
2: Scorpione, pezzo per pezzo costruite la vostra impalcatura, una struttura sempre più solida che reggerà ogni idea, anche quelle che puntano molto in alto. I giovanissimi sentiranno crescere in loro l'esigenza di rendersi indipendenti dalla propria famiglia.
1: Sagittario, la luna nel segno vessata da Marte ma sostenuta da Giove alimenta le speranze ma potrebbe non garantire sullo stato fisico. Non agite d'impulso, mossi dalla frustrazione o dalla rabbia, guardate i fatti da mille angolazioni.
2: Capricorno, fate in modo che i vostri punti di forza, determinazione e sensibilità vi aiutino a risolvere la situazione di stallo in cui siete finiti. Dal punto di vista economico-finanziario farete bene a tenervi alla larga da investimenti a rischio.
1: Acquario, una bella giornata in virtù della luna in Sagittario, l'ideale per attività senza troppe pretese, una partita di calcetto, una visita a un amico, bene i contatti, gli studi, i viaggi, così come i nuovi incontri in discoteca o magari ad una festa di piazza.
2: Pesci, una persona ha agito in maniera sleale, ma ciò che vi ferisce è che lo consideravate un buon amico. Ci vorrà del tempo per passarci sopra. Il legame oramai sembra compromesso, ma non rinunciate a capire i motivi di questo suo comportamento.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
6: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
7: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Parliamo ancora di tecnologie, amici, perché adesso volevo parlarvi di un drone che è qualcosa di veramente incredibile. Si chiama Blackbird, non ha nulla a che fare con la canzone dei Beatles, è il drone più veloce al mondo. Pensate che ha raggiunto i 730 km orari, insomma, per dirla con un'altra unità di misura, i 453 miglia orari. Non è il frutto, ecco, di un progetto militare top secret, né di un'azienda specializzata nel produrre questo tipo di dispositivi, ma è dell'iniziativa amatoriale portata avanti da due appassionati. Gli autori sono Aidan e Ben, già noti, diciamo, a chi segue questo ambito. Ecco, è incredibile perché il record precedente apparteneva all'ultima evoluzione del Pilgrim, formatosi però qualche mese fa a 656 km orari. Insomma, per ottenere questo nuovo primato sarebbero state utilizzate delle pale in fibra di carbonio per la costruzione delle eliche, realizzate a mano appositamente e configurate in modo da generare il minore attrito possibile durante la corsa. L'aria è veicolata esattamente dove serve, con benefici in termini di stabilizzazione e anche aerodinamica. Ecco, c'è un video che, diciamo, sta circolando proprio in questi giorni che mostra i vari test. Durante la prima prova qualcosa è andato storto, diciamo, poi, ecco, si è perso, insomma, qualche componente qua e là. Poi è stata trovata, insomma, una via, come si dice, e che ha portato a questo risultato che è veramente incredibile. Diciamo che maggiori informazioni sono disponibili, perché lo si potrebbe anche acquistare probabilmente su Drone Pro Hub. Saranno messe a disposizione un po' tutte le risorse fatte da te per poterselo costruire o comprare magari dei componenti, con tanto di specifiche e progetti da dare in pasto alle stampanti in 3D. Beh, è un'iniziativa che sicuramente, diciamo, per questa prima fase sarà comunque a pagamento.

La puntata di Radio Web Amici continua. Questa è una notizia che forse magari ci potrebbe far stare un pochettino, dico, più tranquilli, perché c'è un'operazione che è appena terminata, che si chiamava Operation Rams, dove sono stati smantellati server usati per varie attività illecite, dal phishing alle truffe finanziarie. L'operazione internazionale, che è stata effettuata dai 13 paesi del Medio Oriente e Nord Africa con il coordinamento dell'Interpol, dove sono stati arrestati centinaia di cybercriminali, poi individuate migliaia di vittime, hanno collaborato anche diversi software house, tra cui Kaspersky. All'indagine, che è stata avviata ad ottobre 2025, hanno partecipato le forze di polizia di Algeria, Bahrain, Egitto, Iraq, Giordania, Libano, Libia, Marocco, Oman, Palestina, Qatar, Tunisia e anche Emirati Arabi Uniti. L'Interpol avrebbe ricevuto aiuto anche da Group IB di Kaspersky. Insomma, hanno tracciato queste attività informatiche illegali, identificato anche i server dove partivano. Grazie all'uso di quasi 8.000 tracce digitali sono stati individuati e sequestrati 53 server che formavano questa infrastruttura. Le autorità hanno inoltre scoperto 382 sospettati, arrestato 200 persone, identificato 3.867 vittime. L'organizzazione criminale era anche specializzata in diverse attività, tra cui, dicevo, il phishing, la distribuzione di malware e anche le truffe. In Qatar sarebbero stati identificati anche dispositivi usati per diffondere dei malware all'insaputa dei proprietari. Poi in Giordania è stata smantellata una falsa piattaforma di training che veniva usata per delle truffe finanziarie. Sempre nell'Oman è stato anche scoperto un server, diciamo anche vulnerabile, che poi conservava dati soprattutto sensibili degli utenti.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni

0: L'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 3 giugno si festeggia Santa Clotilde e San Carlo Lvanga e i 12 compagni martiri dell'Uganda. Il proverbio del giorno è: tra maggio e giugno fa il buon fungo. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, la luna è ancora al vostro fianco, intrigono dal Sagittario. Oggi si fa bella di alleanze assai nobili come quella di Giove nel Leone. Siete brillanti, ottimisti, qualità di cui avete naturalmente conoscenza, ma che a volte dimenticate.
2: Toro, all'orizzonte si intravede un'apertura, i tempi migliori non tarderanno ad arrivare. Intanto pianificate nel dettaglio i vostri programmi, non sprecate energie in discussioni sterili. Cercate piuttosto di frequentare chi può aiutarvi a crescere.
1: Gemelli, continuando a fare dispetti, la luna in Sagittario ci si mette d'impegno per intralciare con vari disguidi eventuali viaggi e partenze. In treno e nei luoghi affollati tenete sott'occhio portafogli e cellulare a rischio di smarrimento.
2: Cancro, vi sentite pronti a mettervi in gioco, sicuri di poter fare affidamento sulla fortuna. Da un po' di tempo, infatti, non vi lascia mai soli. Se avete in mente un progetto importante, confidatevi con un amico esperto che saprà consigliarvi.
1: Leone, siete una fonte inesauribile di trovate di buon umore, un'ottima compagnia per un viaggio. Chi vi frequenta non può fare a meno di voi. Mettete le vostre energie al servizio del sociale. Il trigono Luna Giove benedice le grandi imprese.
2: Vergine, la luna in Sagittario ha i tratti calienti di un capo razionale ed esigente che pretende da voi un impegno extra e maggiore concretezza. I disagi sono evidenti, vi trovate costretti ad un lavoro supplementare al quale non eravate proprio preparati.
1: Bilancia, la giornata avrà un ritmo vivace, sarà portatrice di inviti e sorprese. In serata rilassatevi con una cenetta tra amici e anche mille pettegolezzi. La luna in sestile dal Sagittario imprime uno sprint degno di applausi ai vostri affari di cuore.
2: Scorpione, pezzo per pezzo costruite la vostra impalcatura, una struttura sempre più solida che reggerà ogni idea, anche quelle che puntano molto in alto. I giovanissimi sentiranno crescere in loro l'esigenza di rendersi indipendenti dalla propria famiglia.
1: Sagittario, la luna nel segno vessata da Marte ma sostenuta da Giove alimenta le speranze, ma potrebbe non garantire sullo stato fisico. Non agite d'impulso, mossi dalla frustrazione o dalla rabbia, guardate i fatti da mille angolazioni.
2: Capricorno, fate in modo che i vostri punti di forza, determinazione e sensibilità vi aiutino a risolvere la situazione di stallo in cui siete finiti. Dal punto di vista economico-finanziario farete bene a tenervi alla larga da investimenti a rischio.
1: Acquario, una bella giornata in virtù della luna in Sagittario, l'ideale per attività senza troppe pretese, una partita di calcetto, una visita a un amico, bene i contatti, gli studi, i viaggi, così come i nuovi incontri in discoteca o magari ad una festa di piazza.
2: Pesci, una persona ha agito in maniera sleale, ma ciò che vi ferisce è che lo consideravate un buon amico. Ci vorrà del tempo per passarci sopra, il legame oramai sembra compromesso, ma non rinunciate a capire i motivi di questo suo comportamento.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
8: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Mattarella il 2 giugno, la Costituzione è casa comune, Meloni e tanti ministri della parata, ma non c'era Salvini. Trump striglia Netanyahu, senza di me saresti in galera. La vendetta di Putin, strage di civili a Kiev e Dnipro, inferno di fuoco in Ucraina. L'Europa concede all'Italia 6,8 miliardi per l'energia. I braccianti arsi vivi, i killer. Hanno bloccato le portiere e fermati due pakistani, il superstite, non ci davano soldi. Il dramma di Beatrice, le bambine abbandonate a loro stesse, la madre rischia un'altra accusa. Voci dall'Arabia, Inzaghi può lasciare l'Al Hilal, il mercato allenatori si infiamma. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. 80 anni dopo la nascita della Repubblica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato il 2 giugno 1946 come il compimento di un atto di libertà senza precedenti nella storia italiana. Nel messaggio inviato alle Forze Armate, il Capo dello Stato ha definito la Costituzione la casa comune che tutela diritti e richiama i doveri di solidarietà. Ai fori imperiali si è svolta la tradizionale parata militare alla presenza della Premier Meloni, dei vertici istituzionali e di numerosi ministri. Assenti invece il vice premier Salvini e leader delle opposizioni Schlein e Conte.
2: Andiamo all'estero. Telefonata dai toni durissimi tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu nel tentativo di fermare l'escalation militare in Libano. Secondo indiscrezioni rilanciate dai media americani, il presidente statunitense avrebbe rimproverato con forza il premier israeliano per i raid che rischiano di compromettere i negoziati con l'Iran. Nonostante le pressioni di Washington, gli scontri nel sud del Libano proseguono e Hezbollah continua il lancio di razzi verso il nord di Israele. Intanto a Washington è in corso un nuovo round di colloqui diplomatici, mentre da Teheran arriva la smentita su presunti contatti recenti con gli Stati Uniti.
1: Ancora una notte di guerra in Ucraina, missili e droni russi hanno colpito Kiev e Dnipro, provocando almeno 21 vittime, tra cui un bambino. Diversi edifici residenziali sono stati centrati, i soccorritori continuano a scavare tra le macerie. Il presidente Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti una fornitura urgente di sistemi Patriot per rafforzare la difesa aerea del paese. Mosca sostiene invece di aver colpito obiettivi militari e ribadisce che l'operazione proseguirà fino a quando Kiev non accetterà veri negoziati di pace. Sullo sfondo resta il confronto tra NATO e Russia, con Washington che valuta un rafforzamento della deterrenza sul territorio europeo.
2: Voltiamo pagina. L'Unione Europea prepara una risposta alle richieste italiane sul fronte energetico. La Commissione dovrebbe consentire agli Stati membri di utilizzare margini aggiuntivi di flessibilità fino allo 0,3% del PIL all'anno per nuovi investimenti nel settore dell'energia tra il 2026 e il 2028. Per l'Italia significherebbe circa 6 miliardi e 800 milioni di euro l'anno, oltre 13 miliardi complessivi nel triennio. Le risorse dovranno però essere destinate esclusivamente a nuovi investimenti e non potranno coprire spese già previste.
1: La cronaca: emergono dettagli sempre più drammatici sull'omicidio dei 4 braccianti trovati carbonizzati ad Amendolara nel Cosentino. Secondo gli investigatori, le vittime sarebbero state bruciate vive all'interno di un minivan dopo che i killer avevano bloccato le portiere dall'esterno e cosparso il mezzo di benzina. Fermati 2 cittadini pakistani, fondamentale il racconto di un sopravvissuto, un lavoratore afghano riuscito a fuggire rompendo un finestrino. L'uomo ha riferito agli investigatori di minacce, sfruttamento e mancati pagamenti. Le indagini proseguono per chiarire il momento del massacro.
2: Nuovi elementi nell'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni deceduta a Bordighera dopo presunti maltrattamenti. Secondo gli atti dell'indagine, le 2 sorelle maggiori di 7 e 9 anni sarebbero state spesso lasciate sole per lunghi periodi mentre la madre si trovava dal compagno. I servizi sociali parlano di bambine costrette a comportamenti d'adulte prive di adeguata assistenza. La procura sta valutando anche l'ipotesi di abbandono di minore nei confronti della donna. Sono previsti gli interrogatori di garanzia della madre e del compagno, entrambi arrestati.
1: E infine lo sport, il calcio. Si riaccende il mercato degli allenatori. Dall'Arabia Saudita arrivano indiscrezioni sul possibile addio di Simone Inzaghi all'Al Hilal dopo una sola stagione. La ristrutturazione societaria del club potrebbe infatti portare importanti cambiamenti tecnici e dirigenziali. Inzaghi ha chiuso il campionato al secondo posto, conquistando però la Coppa Nazionale. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il tecnico italiano resterà in Arabia o se tornerà protagonista sul mercato internazionale delle panchine. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 8:05.
0: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
6: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
5: FM World, powered by 22HBG.
7: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà inizialmente perturbato con cieli molto nuvolosi o coperti e precipitazioni diffuse, spesso a carattere di rovescio temporale, localmente anche di forte intensità, soprattutto sulla Lombardia orientale, sul Triveneto e sull'Emilia Romagna. Nel corso della tarda mattinata i fenomeni tenderanno gradualmente ad attenuarsi con schiarite sempre più ampie sulle regioni occidentali. Nel pomeriggio potranno persistere soltanto alcuni residui piovaschi sul Triveneto. Dalla notte è previsto l'esaurimento delle precipitazioni e il passaggio di velature su tutto il settentrione. Al centro la giornata sarà caratterizzata da molte nubi e da una fase di marcata instabilità. I rovesci e temporali interesseranno inizialmente la Toscana, dove potranno risultare anche intensi, per poi estendersi progressivamente al resto delle regioni centrali. In serata è atteso un generale miglioramento con cessazione dei fenomeni, passaggio di nubi alte e sottili e possibili foschie o locali banchi di nebbia sulla Toscana. Sulla Sardegna il tempo si manterrà prevalentemente asciutto con poche nubi e velature in aumento dalla sera. Al sud e sulla Sicilia il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, le nubi più compatte interesseranno il versante tirrenico, dove si svilupperanno rovesci isolati temporali inizialmente sulla Campania e successivamente nel pomeriggio anche su Molise, Puglia, Basilicata e rilievi della Calabria. In tarda serata il tempo migliorerà quasi ovunque, con residui annuvolamenti sulle coste tirreniche calabresi, qualche piovasco sul Gargano e possibili foschie dense in Campania. In Sicilia si alterneranno schiarite e annuvolamenti con qualche debole rovescio possibile sul settore nord-orientale durante il pomeriggio. Dalla sera prevarranno velature. Le temperature minime saranno in diminuzione su Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia, mentre tenderanno ad aumentare leggermente sul centro-sud peninsulare e sulla Sardegna. Le massime subiranno un deciso aumento al nord e un lieve rialzo sul Calabria e Sicilia. In calo invece al centro, con diminuzione più marcate lungo le coste adriatiche, in Molise, sul Gargano, in Campania e sulla Sardegna. I venti soffieranno generalmente deboli o moderati dai quadranti meridionali, con rinforzi sulla Liguria, sulle aree ioniche e lungo le coste adriatiche pugliesi. Nel pomeriggio tenderanno a disporsi da ovest sulle regioni tirreniche centrali. Sulla Sardegna prevarranno venti moderati nord-occidentali, localmente più sostenuti sul settore settentrionale dell'isola. Per quanto riguarda i mari, il mar di Corsica sarà agitato, molto mossi il mar Ligure e il mar di Sardegna, con quest'ultimo che potrà diventare agitato sul settore settentrionale. Da mossi a molto mossi il Tirreno centrale, il canale di Sardegna e il basso Adriatico, mentre gli altri bacini resteranno generalmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Accendiamo la radio.
4: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
3: Ma che...
5: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
3: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
4: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
5: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
3: Ah, però...
4: Più qualità,
5: più radio.
4: Con DAB Plus.
6: Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
7: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 3 giugno si festeggia Santa Clotilde e San Carlo Lvanga e i 12 compagni martiri dell'Uganda. Il proverbio del giorno è: tra maggio e giugno fa il buon fungo. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, la luna è ancora al vostro fianco, in trigono dal Sagittario. Oggi si fa bella di alleanze assai nobili come quella di Giove nel Leone. Siete brillanti, ottimisti, qualità di cui avete naturalmente conoscenza, ma che a volte dimenticate.
2: Toro, all'orizzonte si intravede un'apertura, i tempi migliori non tarderanno ad arrivare. Intanto pianificate nel dettaglio i vostri programmi, non sprecate energie in discussioni sterili, cercate piuttosto di frequentare chi può aiutarvi a crescere.
1: Gemelli, continuando a fare dispetti, la luna in Sagittario ci si mette d'impegno per intralciare con vari disguidi eventuali viaggi e partenze. In treno e nei luoghi affollati tenete sott'occhio portafogli e cellulare a rischio di smarrimento.
2: Cancro, vi sentite pronti a mettervi in gioco, sicuri di poter fare affidamento sulla fortuna. Da un po' di tempo, infatti, non vi lascia mai soli. Se avete in mente un progetto importante, confidatevi con un amico esperto che saprà consigliarvi.
1: Leone, siete una fonte inesauribile di trovate di buon umore, un'ottima compagnia per un viaggio. Chi vi frequenta non può fare a meno di voi. Mettete le vostre energie al servizio del sociale, il trigono luna Giove benedice le grandi imprese.
2: Vergine, la luna in Sagittario ha i tratti calienti di un capo razionale ed esigente che pretende da voi un impegno extra e maggiore concretezza. I disagi sono evidenti, vi trovate costretti ad un lavoro supplementare al quale non eravate proprio preparati.
1: Bilancia, la giornata avrà un ritmo vivace, sarà portatrice di inviti e sorprese. In serata rilassatevi con una cenetta tra amici e anche mille pettegolezzi. La luna in sestile dal Sagittario imprime uno sprint degno di applausi ai vostri affari di cuore.
2: Scorpione, pezzo per pezzo costruite la vostra impalcatura, una struttura sempre più solida che reggerà ogni idea, anche quelle che puntano molto in alto. I giovanissimi sentiranno crescere in loro l'esigenza di rendersi indipendenti dalla propria famiglia.
1: Sagittario, la luna nel segno vessata da Marte ma sostenuta da Giove alimenta le speranze ma potrebbe non garantire sullo stato fisico. Non agite d'impulso, mossi dalla frustrazione o dalla rabbia, guardate i fatti da mille angolazioni.
2: Capricorno, fate in modo che i vostri punti di forza, determinazione e sensibilità vi aiutino a risolvere la situazione di stallo in cui siete finiti. Dal punto di vista economico-finanziario farete bene a tenervi alla larga da investimenti a rischio.
1: Acquario, una bella giornata in virtù della luna in Sagittario, l'ideale per attività senza troppe pretese, una partita di calcetto, una visita, un amico, bene i contatti, gli studi, i viaggi, così come i nuovi incontri, in discoteca o magari ad una festa di piazza.
2: Pesci, una persona ha agito in maniera sleale, ma ciò che vi ferisce è che lo consideravate un buon amico. Ci vorrà del tempo per passarci sopra. Il legame oramai sembra compromesso, ma non rinunciate a capire i motivi di questo suo comportamento.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Botte ad alta tensione nel Golfo Persico tra le forze armate iraniane e statunitensi. Gli scontri arrivano a valle di una telefonata durissima per piegare Benjamin Netanyahu e non far saltare il tavolo delle trattative con l'Iran appeso a un filo. 2 giugno e polemiche, abolire la parata, Meloni contro Ilaria Salis, dichiarazioni vergognose e indegne. Tragedia a Gavardo nel Bresciano, dove nel pomeriggio di ieri in un incidente sul lavoro è morto un operaio agricolo. E poi lo sport, tra poco.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Notte ad alta tensione nel Golfo Persico tra le forze armate iraniane e statunitensi. Gli Stati Uniti, che ieri avevano messo fuori uso la petroliera Lexi diretta verso l'Iran, hanno condotto raid difensivi sull'isola di Qeshm colpendo una torre radio. Gli iraniani hanno reagito lanciando missili contro la nave Panaya e prendendo di mira il Kuwait e il Bahrain. Secondo la TV iraniana, esplosioni sono state inoltre udite in Iraq e le sirene avrebbero suonato anche in Arabia Saudita. Gli scontri arrivano a valle di una telefonata durissima per piegare Benjamin Netanyahu e non far saltare il tavolo delle trattative con l'Iran appeso a un filo e il servizio della redazione.
2: Secondo indiscrezioni rilanciate dai media americani, il presidente statunitense avrebbe rimproverato con forza il premier israeliano per i raid che rischiano di compromettere i negoziati con l'Iran. Nonostante le pressioni di Washington, gli scontri nel sud del Libano proseguono e gli Hezbollah continua il lancio di razzi verso il nord di Israele. Intanto a Washington è in corso un nuovo round di colloqui diplomatici, mentre da Teheran arriva la smentita su presunti contatti recenti con gli Stati Uniti.
1: Leggo che rappresentanti italiani delle istituzioni arrivano ad affermare che la parata del 2 giugno andrebbe abolita. Reputo queste dichiarazioni non solo vergognose, ma anche indegne verso i tanti uomini e donne in divisa che ogni giorno servono l'Italia con disciplina, onore e spirito di sacrificio. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, facendo riferimento alle parole pronunciate da Ilaria Salis. Io credo che la festa della Repubblica e la parata non celebrino soltanto la ricorrenza istituzionale, celebrino l'identità della nazione, il senso dello Stato e il valore di chi quello Stato lo difende, lo rappresenta e lo onora, sottolinea la Premier concludendo. Disprezzare tutto questo da ruoli istituzionali significa non aver capito nulla della nostra storia, della Repubblica e del dovere che si ha verso di essa. La cronaca tragedia a Gavardo nel Bresciano, dove nel pomeriggio di ieri in un incidente sul lavoro è morto un operaio agricolo. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era impegnato fin dal mattino alla guida di un trattore nei terreni dell'azienda per cui lavorava quando, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo si è ribaltato travolgendolo. Lo sport e il calcio, si riaccende il mercato degli allenatori, il servizio della redazione.
3: Dall'Arabia Saudita arrivano indiscrezioni sul possibile addio di Simone Inzaghi all'Al Hilal dopo una sola stagione. La ristrutturazione societaria del club potrebbe infatti portare importanti cambiamenti tecnici e dirigenziali. Inzaghi ha chiuso il campionato al secondo posto, conquistando però la Coppa Nazionale. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il tecnico italiano resterà in Arabia o se tornerà protagonista sul mercato internazionale delle panchine.
1: Il tennis, Simone Bolelli e Andrea Vavassori si qualificano per la semifinale del doppio del Roland Garros. La coppia italiana supera e rimonta Petr Nosa e Neil Oberleitner con il punteggio di 6-7, 6-1, 7-6 dopo 2 ore e 45 minuti di gioco. Gli azzurri tornano in semifinale a Parigi a 2 anni di distanza. Nel 2024 raggiunsero la finale. Nel singolare oggi tre italiani impegnati nei quarti. Alle 14 Flavio Cobolli affronta il canadese numero 6 ATP Felix Auger-Aliassime. In serata invece il derby azzurro tra omonimi. Di fronte si troveranno Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 9:02. Prima spot.
4: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
5: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
4: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
6: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Mattinata difficile per chi si muove tra le province campane a causa del traffico intenso che sta rallentando i principali snodi autostradali cittadini. A complicare la situazione anche in maltempo. In coda il traffico sulla 1 Roma-Napoli tra Casoria e il bivio per l'asse mediano per traffico intenso in direzione Roma. Coda di un chilometro sulla 16 Napoli-Canosa per traffico intenso tra Pomigliano d'Arco e il bivio con l'autosole. Incolonnamenti sulla tangenziale di Napoli tra Vomero e Capo di Monte anche qui a causa del traffico intenso in direzione di Capodichino. Allerta meglio della protezione civile, per tutta la giornata sono attese forti piogge e temporali oltre che vento forte. Difficoltosi i collegamenti con le isole del Golfo. Prima di raggiungere il porto è opportuno contattare la compagnia di navigazione di riferimento. A Napoli in via precauzionale chiusi i parchi e cimiteri cittadini. Chiuso inoltre il pontile nord di Bagnoli. Interdetto l'accesso alle spiagge pubbliche. Disagi per chi si sposta utilizzando la linea Cassino-Napoli. Al momento la circolazione dei treni è sospesa per l'investimento di una persona in prossimità di Pignataro. Su questa linea ricordiamo che fino al 3 luglio per interventi di potenziamento infrastrutturale sono possibili delle variazioni, limitazioni o cancellazioni per alcuni treni alta velocità, intercity e regionale, con attivazione di eventuali bus sostitutivi. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
3: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà inizialmente perturbato con cieli molto nuvolosi o coperti e precipitazioni diffuse, spesso a carattere di rovescio temporale, localmente anche di forte intensità, soprattutto sulla Lombardia orientale, sul Triveneto e sull'Emilia-Romagna. Nel corso della tarda mattinata i fenomeni tenderanno gradualmente ad attenuarsi con schiarite sempre più ampie sulle regioni occidentali. Nel pomeriggio potranno persistere soltanto alcuni residui piovaschi sul Triveneto. Dalla notte è previsto l'esaurimento delle precipitazioni e il passaggio di velature su tutto il settentrione. Al centro la giornata sarà caratterizzata da molte nubi e da una fase di marcata instabilità. I rovesci e temporali interesseranno inizialmente la Toscana, dove potranno risultare anche intensi, per poi estendersi progressivamente al resto delle regioni centrali. In serata è atteso un generale miglioramento con cessazione dei fenomeni, passaggio di nubi alte e sottili e possibili foschie o locali banchi di nebbia sulla Toscana. Sulla Sardegna il tempo si manterrà prevalentemente asciutto con poche nubi e velature in aumento dalla sera. Al sud e sulla Sicilia il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, le nubi più compatte interesseranno il versante tirrenico, dove si svilupperanno rovesci isolati temporali inizialmente sulla Campania e successivamente nel pomeriggio anche su Molise, Puglia, Basilicata e rilievi della Calabria. Intanto la serata il tempo migliorerà quasi ovunque, con residui annuvolamenti sulle coste tirreniche calabresi, qualche piovasco sul Gargano e possibili foschie dense in Campania. In Sicilia si alterneranno schiarite e annuvolamenti con qualche debole rovescio possibile sul settore nord-orientale durante il pomeriggio. Dalla sera prevarranno velature. Le temperature minime saranno in diminuzione su Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia, mentre tenderanno ad aumentare leggermente sul centro-sud peninsulare e sulla Sardegna. Le massime subiranno un deciso aumento al nord e un lieve rialzo sul Calabria e Sicilia. In calo invece al centro, con diminuzione più marcate lungo le coste adriatiche, in Molise, sul Gargano, in Campania e sulla Sardegna. I venti soffieranno generalmente deboli o moderati dai quadranti meridionali, con rinforzi sulla Liguria, sulle aree ioniche e lungo le coste adriatiche pugliesi. Nel pomeriggio tenderanno a disporsi da ovest sulle regioni tirreniche centrali. Sulla Sardegna prevarranno venti moderati nord-occidentali, localmente più sostenuti sul settore settentrionale dell'isola. Per quanto riguarda i mari, il Mar di Corsica sarà agitato, molto mossi il Mar Ligure e il Mar di Sardegna, con

0: accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
1: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci, vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana, cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
0: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
1: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
0: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
1: Ampio parcheggio custodito.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Prima Radio novità.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 3 giugno si festeggia Santa Clotilde e San Carlo Lvanga e i 12 compagni martiri dell'Uganda. Il proverbio del giorno è: tra maggio e giugno fa il buon fungo. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, la luna è ancora al vostro fianco, in trigono dal Sagittario. Oggi si fa bella di alleanze assai nobili come quella di Giove nel Leone. Siete brillanti, ottimisti, qualità di cui avete naturalmente conoscenza, ma che a volte dimenticate.
2: Toro, all'orizzonte si intravede un'apertura, i tempi migliori non tarderanno ad arrivare, intanto pianificate nel dettaglio i vostri programmi, non sprecate energie in discussioni sterili, cercate piuttosto di frequentare chi può aiutarvi a crescere.
1: Gemelli, continuando a fare dispetti, la luna in Sagittario ci si mette d'impegno per intralciare con vari disguidi eventuali viaggi e partenze. In treno e nei luoghi affollati tenete sott'occhio portafogli e cellulare a rischio di smarrimento.
2: Cancro, vi sentite pronti a mettervi in gioco, sicuri di poter fare affidamento sulla fortuna. Da un po' di tempo, infatti, non vi lascia mai soli. Se avete in mente un progetto importante, confidatevi con un amico esperto che saprà consigliarvi.
1: Leone, siete una fonte inesauribile di trovate di buon umore, un'ottima compagnia per un viaggio. Chi vi frequenta non può fare a meno di voi. Mettete le vostre energie al servizio del sociale, il trigono luna Giove benedice le grandi imprese.
2: Vergine, la luna in Sagittario ha i tratti calienti di un capo razionale ed esigente che pretende da voi un impegno extra e maggiore concretezza. I disagi sono evidenti, vi trovate costretti ad un lavoro supplementare al quale non eravate proprio preparati.
1: Bilancia, la giornata avrà un ritmo vivace, sarà portatrice di inviti e sorprese. In serata rilassatevi con una cenetta tra amici e anche mille pettegolezzi. La luna in sestile dal Sagittario imprime uno sprint degno di applausi ai vostri affari di cuore.
2: Scorpione, pezzo per pezzo costruite la vostra impalcatura, una struttura sempre più solida che reggerà ogni idea, anche quelle che puntano molto in alto. I giovanissimi sentiranno crescere in loro l'esigenza di rendersi indipendenti dalla propria famiglia.
1: Sagittario, la luna nel segno vessata da Marte ma sostenuta da Giove alimenta le speranze ma potrebbe non garantire sullo stato fisico. Non agite d'impulso, mossi dalla frustrazione o dalla rabbia, guardate i fatti da mille angolazioni.
2: Capricorno, fate in modo che i vostri punti di forza, determinazione e sensibilità vi aiutino a risolvere la situazione di stallo in cui siete finiti. Dal punto di vista economico-finanziario farete bene a tenervi alla larga da investimenti a rischio.
1: Acquario, una bella giornata in virtù della luna in Sagittario, l'ideale per attività senza troppe pretese, una partita di calcetto, una visita, un amico, bene i contatti, gli studi, i viaggi, così come i nuovi incontri, in discoteca o magari ad una festa di piazza.
2: Pesci, una persona ha agito in maniera sleale, ma ciò che vi ferisce è che lo consideravate un buon amico. Ci vorrà del tempo per passarci sopra. Il legame oramai sembra compromesso, ma non rinunciate a capire i motivi di questo suo comportamento.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che...
7: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
5: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
7: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
5: Appero!
6: Più qualità,
7: più radio.
6: Con DAB Plus.
2: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
7: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
8: Pronto? Chi parla?
7: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
9: Udite, udite, signore e signori!
7: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
10: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
11: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso in due.

2 giugno, lunga giornata di celebrazioni e incontri istituzionali ieri a Roma, gli Stati Uniti hanno condotto raid difensivi sull'isola iraniana di Qasem, Teheran reagisce colpendo i paesi limitrofi, l'Unione Europea prepara una risposta alla richiesta italiana sul fronte energetico, una rite condominiale è degenerata in un omicidio nella tarda serata di ieri a Roma e poi lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. 2 giugno, lunga giornata di celebrazioni e incontri istituzionali ieri a Roma, il servizio della redazione.
2: 80 anni dopo la nascita della Repubblica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato il 2 giugno 1946 come il compimento di un atto di libertà senza precedenti nella storia italiana. Nel messaggio inviato alle Forze Armate, il Capo dello Stato ha definito la Costituzione la casa comune che tutela diritti e richiama i doveri di solidarietà. Ai fori imperiali si è svolta la tradizionale parata militare alla presenza della Premier Meloni, dei vertici istituzionali e di numerosi ministri. Assenti invece il Vice Premier Salvini e il leader delle opposizioni Schlein e Conte.
1: Dall'estero gli Stati Uniti hanno condotto raid difensivi sull'isola iraniana di Qasim, lo afferma il US CENTCOM, sottolineando che le forze americane hanno intercettato missili balistici e droni iraniani, inclusi 3 missili lanciati al Bahrain che sono stati abbattuti. Le forze americane hanno abbattuto anche 3 droni iraniani, ha messo in evidenza il CENTCOM. Voltiamo pagina, l'Unione Europea prepara una risposta alla richiesta italiana sul fronte energetico, il servizio della redazione.
3: La Commissione dovrebbe consentire agli Stati membri di utilizzare margini aggiuntivi di flessibilità fino allo 0,3% del PIL all'anno per nuovi investimenti nel settore dell'energia tra il 2026 e il 2028. Per l'Italia significherebbe circa 6 miliardi e 800 milioni di euro l'anno, oltre 13 miliardi complessivi nel triennio. Le risorse dovranno però essere destinate esclusivamente a nuovi investimenti e non potranno coprire spese già previste.
1: Quando ci saranno i risultati, dirò la mia. È un mese che stiamo lavorando e sento dire che non otterremo niente. È un percorso lungo e complicato, vediamo come va a finire così. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, arrivando ieri a Piazza del Quirinale per l'evento di chiusura delle celebrazioni del 2 giugno a proposito dell'apertura di Bruxelles alla richiesta italiana di estendere la flessibilità al patto di stabilità già accordata per la difesa anche all'energia. La cronaca: una lite condominiale degenerata in un omicidio nella tarda serata di ieri a Roma, a perdere la vita un uomo di 58 anni che, secondo le prime ricostruzioni, è stato colpito alla gola. È accaduto in via Villa Stellone, in zona Prima Valle. La polizia ha fermato il presunto autore. Si tratta di un 18enne di origini colombiane. Dalle prime informazioni, già in passato tra i due ci sarebbero state discussioni sul posto, le volanti della Questura di Roma, la squadra mobile, la polizia scientifica e il commissariato Aurelio. Lo sport del calcio: il diluvio spezza in due le emozioni della gara dei playoff tra Brescia e Ascoli. Gara sospesa ieri al Rigamonti a causa delle condizioni del terreno di gioco, reso impraticabile per la pioggia che si è abbattuta su Brescia. L'arbitro Di Loreto al 62esimo ha richiamato le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-1. Gli ultimi 28 minuti si giocheranno oggi alle 19. Il ciclismo: Anna van der Breggen ha vinto la cronometro Belluno-Nevegal di 12 km e 700 metri con gli ultimi 7,4 km in salita del Giro d'Italia donne. La 36enne olandese al rientro dopo 3 anni di stop ha inflitto 1 minuto e 4 secondi alla campionessa del mondo di specialità Marlene Reusser e 1 minuto e 10 alla favorita della corsa Demi Vollering. Tra le big in difficoltà campionessa uscente Elisa Longo Borghini, che ha chiuso nona a 1 minuto e 51 secondi. Van der Breggen, già 4 volte vincitrice del Giro, torna in maglia rosa a distanza di 5 anni a 11 anni dalla prima vittoria parziale, prima delle italiane Monica Trinca Colone e quinta a 1 minuto e 31. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 10:01. Prima spot.
4: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
5: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
4: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
6: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Prima Radio, musica ed informazione.
11: Prima Spot.
12: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
13: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
12: FM World, powered by 22HBG.
14: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
15: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
16: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
6: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee?

0: E potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: nuova escalation nel conflitto tra Ucraina e Russia. Un attacco con droni attribuito alle forze di Kiev ha colpito un autobus in viaggio da Mosca a Simferopol, provocando la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11. Gli attacchi israeliani delle ultime ore nel sud del Libano hanno causato la morte di 5 persone, tra cui un bambino, e 48 feriti. Imprenditore scomparso nel Vesuviano, 4 fermati dai carabinieri e dalla direzione distrettuale antimafia. Momenti di paura in Sardegna per un 28enne francese attaccato da uno squalo mentre si trovava in acqua. E poi lo sport, tra poco.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Sono matta io, ma sono matta.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
2: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Nuova escalation nel conflitto tra Ucraina e Russia. Un attacco con drone attribuito alle forze di Kiev ha colpito un autobus in viaggio da Mosca a Simferopol, provocando la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11. L'episodio, secondo quanto riferito dalle autorità filorusse, è avvenuto nel territorio della regione di Donetsk, controllato da Mosca. Il mezzo era diretto in Crimea quando sarebbe stato centrato dal velivolo senza pilota. L'attacco si inserisce in una notte caratterizzata da una massiccia attività di droni. Il servizio della redazione.
3: Missili e droni russi hanno colpito Kiev e Dnipro, provocando almeno 21 vittime, tra cui un bambino. Diversi edifici residenziali sono stati centrati, i soccorritori continuano a scavare tra le macerie. Il presidente Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti una fornitura urgente di sistemi Patriot per rafforzare la difesa aerea del paese. Mosca sostiene invece di aver colpito obiettivi militari e ribadisce che l'operazione proseguirà fino a quando Kiev non accetterà veri negoziati di pace. Sullo sfondo resta il confronto tra NATO e Russia, con Washington che valuta un rafforzamento della deterrenza sul territorio europeo.
2: Gli attacchi israeliani delle ultime ore nel sud del Libano hanno causato la morte di 5 persone, tra cui un bambino, e 48 feriti. Lo ha annunciato il Ministero della Sanità libanese. Tra i feriti in questi attacchi nel sud ci sono un medico e 5 dipendenti dell'ospedale pubblico di Tebnine, che ha subito danni in un nuovo caso della serie di attacchi effettuati dal nemico israeliano contro ospedali e centri sanitari, ha affermato il ministero in una nota. In Italia adesso 4 persone sono state sottoposte ad un provvedimento di fermo emesso dalla DDA di Napoli e notificato stanotte dai carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata nell'ambito delle indagini sull'imprenditore vesuviano Francesco Vorraro, 58 anni, di cui si sono perse le tracce il 9 febbraio scorso. I reati contestati dal PM antimafia Giuseppe Bisone, che sta coordinando le indagini, sono sequestro di persona, morte come conseguenza di altro reato e occultamento di cadavere. Nelle scorse settimane i militari dell'arma hanno cercato, anche scavando con delle ruspe, sempre nel vesuviano l'imprenditore, dopo la denuncia presentata dai familiari. Momenti di paura in Sardegna per un 28enne francese, Giovanni Caselli, in vacanza sull'isola per alcuni giorni di mare turismo. L'uomo sarebbe stato attaccato da uno squalo mentre si trovava in acqua. Il giovane avrebbe riferito di essersi tuffato per un allenamento e di aver successivamente iniziato a nuotare nelle acque sarde. Secondo la sua ricostruzione, lo squalo si sarebbe inizialmente avvicinato in modo non aggressivo per poi attaccarlo mordendolo più volte in maniera superficiale. Il 28enne sarebbe riuscito a reagire e a raggiungere la riva, mentre l'animale si sarebbe allontanato dopo i primi morsi. Caselli ha riportato ferite lieve ad una mano, al ginocchio, al polpaccio, senza ulteriori conseguenze. Lo sport motori, il mondiale di Formula 1 arriva in Europa dopo 5 gare dominate dalla Mercedes, in particolare da Kimi Antonelli, ma l'approdo al vecchio continente è previsto, al Principato di Monaco, dove la generale superiorità dei bolidi tedeschi potrebbe essere messa in discussione. A puntare alla riscossa sullo storico circuito cittadino lento e con tante curve e soprattutto la Ferrari, sia per una monoposto che punta più sull'agilità che sulla potenza, sia per il fatto di schierare uno specialista come Charles Leclerc, oltre ad un campione come Lewis Hamilton. Negli ultimi 6 anni il monegasco ha conquistato 3 pole position ed è salito altrettante volte sul podio, con una vittoria 2 anni fa che spera di ripetere. Per l'occasione Leclerc ha scelto di indossare una tuta speciale dove il bianco prevale sul rosso, in una combinazione che ricorda la bandiera del Principato. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 11:03.

sera. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà inizialmente perturbato con cieli molto nuvolosi o coperti e precipitazioni diffuse, spesso a carattere di rovescio temporale, localmente anche di forte intensità, soprattutto sulla Lombardia orientale, sul Triveneto e sull'Emilia Romagna. Nel corso della tarda mattinata i fenomeni tenderanno gradualmente ad attenuarsi con schiarite sempre più ampie sulle regioni occidentali. Nel pomeriggio potranno persistere soltanto alcuni residui piovaschi sul Triveneto. Dalla notte è previsto l'esaurimento delle precipitazioni e il passaggio di velature su tutto il settentrione. Al centro la giornata sarà caratterizzata da molte nubi e da una fase di marcata instabilità. I rovesci e temporali interesseranno inizialmente la Toscana, dove potranno risultare anche intensi, per poi estendersi progressivamente al resto delle regioni centrali. In serata è atteso un generale miglioramento con cessazione dei fenomeni, passaggio di nubi alte e sottili e possibili foschie o locali banchi di nebbia sulla Toscana. Sulla Sardegna il tempo si manterrà prevalentemente asciutto con poche nubi e velature in aumento dalla sera. Al sud e sulla Sicilia il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, le nubi più compatte interesseranno il versante tirrenico, dove si svilupperanno rovesci isolati temporali inizialmente sulla Campania e successivamente nel pomeriggio anche su Molise, Puglia, Basilicata e rilievi della Calabria. Intanto la serata il tempo migliorerà quasi ovunque, con residui annuvolamenti sulle coste tirreniche calabresi, qualche piovasco sul Gargano e possibili foschie dense in Campania. In Sicilia si alterneranno schiarite e annuvolamenti con qualche debole rovescio possibile sul settore nord-orientale durante il pomeriggio. Dalla sera prevarranno velature. Le temperature minime saranno in diminuzione su Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia, mentre tenderanno ad aumentare leggermente sul centro-sud peninsulare e sulla Sardegna. Le massime subiranno un deciso aumento al nord e un lieve rialzo sul Calabria e Sicilia. In calo invece al centro, con diminuzione più marcate lungo le coste adriatiche, in Molise, sul Gargano, in Campania e sulla Sardegna. I venti soffieranno generalmente deboli o moderati dai quadranti meridionali, con rinforzi sulla Liguria, sulle aree ioniche e lungo le coste adriatiche pugliesi. Nel pomeriggio tenderanno a disporsi da ovest sulle regioni tirreniche centrali. Sulla Sardegna prevarranno venti moderati nord-occidentali, localmente più sostenuti sul settore settentrionale dell'isola. Per quanto riguarda i mari, il Mar di Corsica sarà agitato, molto mossi il Mar Ligure e il Mar di Sardegna, con quest'ultimo che potrà diventare agitato sul settore settentrionale. Da mossi a molto mossi il Tirreno centrale, il canale di Sardegna e il basso Adriatico, mentre gli altri bacini resteranno generalmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Simone Bolelli e Andrea Vavassori si qualificano per la semifinale del doppio del Roland Garros. Nel singolare oggi tre italiani impegnati nei quarti, c'è anche il derby Berrettini-Arnaldi. Il calcio e il diluvio spezza in due le emozioni della gara dei playoff tra Brescia e Ascoli. Gli ultimi 28 minuti si giocano oggi alle 19. Si riaccende intanto il mercato degli allenatori. Questa sera il debutto della nazionale temporaneamente affidata a Silvio Baldini per la serie di amichevoli. Gli azzurri saranno in campo alle 20:45 contro il Lussemburgo. Il ciclismo Anna van der Breggen ha vinto la cronometro Belluno-Nevegal di 12,7 km con gli ultimi 7,4 km in salita del Giro d'Italia donne e poi Formula 1 verso il Gran Premio di Monte Carlo. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il tennis in apertura: Simone Bolelli, Andrea Vavassori si qualificano per la semifinale del doppio del Roland Garros. La coppia italiana supera in rimonta Petr Nosa e Neil Oberleitner con il punteggio di 6-7, 6-1, 7-6 dopo 2 ore e 45 minuti di gioco. Gli azzurri tornano in semifinale a Parigi, a 2 anni di distanza. Nel 2024 raggiunsero la finale. Nel singolare oggi 3 italiani impegnati nei quarti. Alle 14 Flavio Cobolli affronta il canadese numero 6 ATP Félix Auger-Aliassime. In serata invece il derby azzurro tra omonimi, di fronte si troveranno Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Il calcio: il diluvio spezza in due le emozioni della gara dei playoff tra Brescia e Ascoli, gara sospesa ieri al Rigamonti a causa delle condizioni del terreno di gioco reso impraticabile per la pioggia che si è abbattuta su Brescia. L'arbitro Di Loreto al 62esimo ha richiamato le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-1. Gli ultimi 28 minuti si giocano oggi alle 19. Si riaccende intanto il mercato degli allenatori, il servizio della redazione.
2: Dall'Arabia Saudita arrivano indiscrezioni sul possibile addio di Simone Inzaghi all'Al Hilal dopo una sola stagione. La ristrutturazione societaria del club potrebbe infatti portare importanti cambiamenti tecnici e dirigenziali. Inzaghi ha chiuso il campionato al secondo posto, conquistando però la Coppa Nazionale. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il tecnico italiano resterà in Arabia o se tornerà protagonista sul mercato internazionale delle panchine.
1: Questa sera è il debutto della nazionale temporaneamente affidata a Silvio Baldini per la serie di amichevoli. Gli azzurri saranno in campo alle 20:45 contro il Lussemburgo. L'emozione, ha detto Baldini in conferenza stampa alla vigilia, l'ho provata prima di arrivare a Coverciano. Da quando mi è stato comunicato che avrei guidato la squadra in queste partite, ha aggiunto, ho vissuto un mese di grande attesa e coinvolgimento una volta arrivato qui, però l'emozione devono lasciare spazio al lavoro. Adesso bisogna giocare senza lasciarsi condizionare, dobbiamo solo pensare a fare bene. Per quanto riguarda la formazione, Baldini non può contare su Palestra, fermato da un piccolo problema all'adduttore. A destra gioca Favasuli, Donnarumma tra i pali, in attacco c'è Pio Esposito, nel tridente con Cherubini e Colioscio. Il ciclismo: Anna van der Breggen ha vinto la cronometro Belluno-Nevegal di 12,7 km con gli ultimi 7,4 km in salita del Giro d'Italia donne. La 36enne olandese al rientro dopo 3 anni di stop ha inflitto 1 minuto e 4 secondi alla campionessa del mondo di specialità Marlene Reusser e 1 minuto e 10 alla favorita della corsa Demi Vollering. Tra le big in difficoltà la campionessa uscente Elisa Longo Borghini, che ha chiuso nona a 1 minuto e 51. Van der Breggen, già 4 volte vincitrice del Giro, torna in maglia rosa a distanza di 5 anni e a 11 anni dalla prima vittoria parziale. Prima delle italiane Monica Trinca Colone, quinta a 1 minuto e 31. Motori: il mondiale di Formula 1 arriva in Europa dopo 5 gare dominate dalla Mercedes, in particolare da Kimi Antonelli, ma l'approdo dal vecchio continente è previsto al Principato di Monaco, dove la generale superiorità dei bolidi tedeschi potrebbe essere messa in discussione. A puntare alla riscossa sullo storico circuito cittadino lento e con tante curve e soprattutto la Ferrari, sia per una monoposto che punta più sull'agilità che sulla potenza, sia per il fatto di schierare uno specialista come Charles Leclerc. Oltre ad un campione come Lewis Hamilton, negli ultimi 6 anni il monegasco ha conquistato 3 pole position ed è stato altrettante volte sul podio, con una vittoria 2 anni fa che spera di ripetere. Per l'occasione Leclerc ha scelto di indossare una tuta speciale dove il bianco prevale sul rosso, in una combinazione che ricorda la bandiera del Principato. Annunciato intanto proprio oggi il rinnovo del contratto pluriennale tra Charles Leclerc e la Ferrari. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 12:04. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermo idraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire. Sono persone.
7: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Prima Radio, musica ed informazione.
10: Prima spot.
11: La tua giornata sarà pesante come al solito?
12: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
11: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei 4 forni a legna e birre spillate.
12: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
11: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
12: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
11: Ampio parcheggio custodito.
13: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
14: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
13: FM World, powered by 22HBG.
15: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
16: Pronto? Chi parla?
15: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
17: Udite, udite, signore e signori!
15: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
18: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
15: Prima Radio novità.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Tra qualche istante, nel prossimo appuntamento con l'informazione regionale, questi principali titoli: Cotugno designato centro di riferimento per eventuali casi di Ebola, rapine nella notte nell'Avellinese, vittime una donna incinta e un parroco, ciclista investito da un'ambulanza, Jeep respinge il patteggiamento. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il tennis in apertura: Simone Bonelli, Andrea Vavassori si qualificano per la semifinale del doppio del Roland Garros. La coppia italiana supera in rimonta Petr Nosa e Neil Oberleitner con il punteggio di 6-7, 6-1, 7-6 dopo 2 ore e 45 minuti di gioco. Gli azzurri tornano in semifinale a Parigi, a 2 anni di distanza. Nel 2024 raggiunsero la finale. Nel singolare oggi 3 italiani impegnati nei quarti. Alle 14 Flavio Cobolli affronta il canadese numero 6 ATP Félix Auger-Aliassime. In serata invece il derby azzurro tra omonimi, di fronte si troveranno Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Il calcio: il diluvio spezza in due le emozioni della gara dei playoff tra Brescia e Ascoli, gara sospesa ieri al Rigamonti a causa delle condizioni del terreno di gioco reso impraticabile per la pioggia che si è abbattuta su Brescia. L'arbitro Di Loreto al 62esimo ha richiamato le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-1. Gli ultimi 28 minuti si giocano oggi alle 19. Si riaccende intanto il mercato degli allenatori, il servizio della redazione.
2: Dall'Arabia Saudita arrivano indiscrezioni sul possibile addio di Simone Inzaghi all'Al Hilal dopo una sola stagione. La ristrutturazione societaria del club potrebbe infatti portare importanti cambiamenti tecnici e dirigenziali. Inzaghi ha chiuso il campionato al secondo posto, conquistando però la Coppa Nazionale. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il tecnico italiano resterà in Arabia o se tornerà protagonista sul mercato internazionale delle panchine.
1: Questa sera è il debutto della nazionale temporaneamente affidata a Silvio Baldini per la serie di amichevoli. Gli azzurri saranno in campo alle 20:45 contro il Lussemburgo. L'emozione, ha detto Baldini in conferenza stampa alla vigilia, l'ho provata prima di arrivare a Coverciano. Da quando mi è stato comunicato che avrei guidato la squadra in queste partite, ha aggiunto, ho vissuto un mese di grande attesa e coinvolgimento una volta arrivato qui, però le emozioni devono lasciare spazio al lavoro. Adesso bisogna giocare senza lasciarsi condizionare, dobbiamo solo pensare a fare bene. Per quanto riguarda la formazione, Baldini non può contare su Palestra, fermato da un piccolo problema all'adduttore. A destra gioca Favasuli, Donnarumma tra i pali, in attacco c'è Pio Esposito, nel tridente con Cherubini e Colioscio. Il ciclismo: Anna van der Breggen ha vinto la cronometro Belluno Nevegal di 12,7 km con gli ultimi 7,4 km in salita del Giro d'Italia donne. La 36enne olandese al rientro dopo 3 anni di stop ha inflitto 1 minuto e 4 secondi alla campionessa del mondo di specialità Marlen Reusser e 1 minuto e 10 alla favorita della corsa Demi Vollering. Tra le big in difficoltà la campionessa uscente Elisa Longo Borghini, che ha chiuso nona a 1 minuto e 51. Van der Breggen, già 4 volte vincitrice del Giro, torna in maglia rosa a distanza di 5 anni e a 11 anni dalla prima vittoria parziale, prima delle italiane Monica Trinca Colone, quinta a 1 minuto e 31. Motori: il mondiale di Formula 1 arriva in Europa dopo 5 gare dominate dalla Mercedes, in particolare da Kimi Antonelli, ma l'approdo dal vecchio continente è previsto al Principato di Monaco, dove la generale superiorità dei bolidi tedeschi potrebbe essere messa in discussione. A puntare alla riscossa sullo storico circuito cittadino lento e con tante curve e soprattutto la Ferrari, sia per una monoposto che punta più sull'agilità che sulla potenza, sia per il fatto di schierare uno specialista come Charles Leclerc. Oltre ad un campione come Lewis Hamilton, negli ultimi 6 anni il monegasco ha conquistato 3 pole position ed è stato altrettante volte sul podio, con una vittoria 2 anni fa che spera di ripetere. Per l'occasione Leclerc ha scelto di indossare una tuta speciale dove il bianco prevale sul rosso, in una combinazione che ricorda la bandiera del Principato. Annunciato intanto proprio oggi il rinnovo del contratto pluriennale tra Charles Leclerc e la Ferrari. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:02. Prima spot.
3: Cronaca. politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

la sua mano e le sue guance rosse, e mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

quei testi che ti ho dedicato, nel locale vuoto di una volta, nel convincermi è l'ultima volta, e ti ritrovo nei discorsi a metà, nei tragitti senza meta, ferma l'auto, scendo qua.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: skeletons.
1: Prima spot.
2: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
3: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
4: Prima Radio novità.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato oggi l'attacco contro obiettivi importanti sul territorio della Russia, colpita anche San Pietroburgo, dove oggi comincia il summit economico SPIF promosso da Putin. In Medio Oriente, il portavoce in lingua araba delle forze di difesa israeliane ha diramato l'avviso di evacuazione agli abitanti di diversi villaggi nel Libano meridionale. L'Unione Europea prepara una risposta alla richiesta italiana sul fronte energetico. Tragedia a Gavardo nel Bresciano, dove nel pomeriggio di ieri in un incidente sul lavoro è morto un operaio agricolo. Poi ancora cronaca e l'economia tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'Unione Europea ok all'uso della clausola di salvaguardia per l'energia, concede 14 miliardi di euro in più all'Italia per investire sulle energie rinnovabili, ma acceleri sulla riforma del catasto. L'ambito di applicazione della clausola potrà essere esteso per includere le misure che riducono la dipendenza dai combustibili fossili per rafforzare l'indipendenza e la sicurezza dei paesi dell'Unione Europea. Veniamo adesso al conflitto in Europa tra Russia e Ucraina e la presidenza. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato oggi l'attacco contro obiettivi importanti sul territorio della Russia, tra questi il terminale petrolifero di San Pietroburgo. Dalla nostra frontiera statale ucraina a questo obiettivo dell'industria petrolifera russa che lavora per la guerra, ha scritto su Telegram Zelensky, ci sono circa 1100 chilometri, sono stati raggiunti anche obiettivi puramente militari nella base di Kronstadt. Oggi a San Pietroburgo comincia il summit economico SPIF promosso da Putin, la cosiddetta Davos russa, annunciata anche la presenza di una delegazione statunitense. In Medio Oriente adesso il portavoce in lingua araba delle forze di difesa israeliane ha diramato un avviso di evacuazione agli abitanti di diversi villaggi nel Libano meridionale, invitando i civili ad allontanarsi in previsione di attività militari. Voltiamo pagina, l'Unione Europea prepara una risposta alla richiesta italiana sul fronte energetico, il servizio della redazione.
2: La Commissione dovrebbe consentire agli Stati membri di utilizzare margini aggiuntivi di flessibilità fino allo 0,3% del PIL all'anno per nuovi investimenti nel settore dell'energia tra il 2026 e il 2028. Per l'Italia significherebbe circa 6 miliardi e 800 milioni di euro l'anno, oltre 13 miliardi complessivi nel triennio. Le risorse dovranno però essere destinate esclusivamente a nuovi investimenti e non potranno coprire spese già previste.
1: Quando ci saranno i risultati, dirò la mia, è un mese che stiamo lavorando e sento dire che non otterremo niente. Un percorso lungo e complicato, vediamo come va a finire. Così ieri il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, arrivando a Piazza del Quirinale per l'evento di chiusura delle celebrazioni del 2 giugno, a proposito dell'apertura di Bruxelles alla richiesta italiana di estendere la flessibilità al patto di stabilità, già accordata per la difesa anche all'energia. La cronaca tragedia a Gavardo nel Bresciano, dove nel pomeriggio di ieri in un incidente sul lavoro è morto un operaio agricolo. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era impegnato fin dal mattino alla guida di un trattore nei terreni dell'azienda per cui lavorava quando, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo si è ribaltato travolgendolo. L'allarme è scattato dopo le 17:30, quando i colleghi, che non lo vedevano da diverse ore, hanno avviato le ricerche e hanno individuato il trattore ribaltato. Per i lavoratori non c'era però più nulla da fare. A Torre del Greco, in provincia di Napoli, i carabinieri hanno denunciato un 18enne accusato di aver partecipato all'accoltellamento di un commerciante avvenuto nella notte tra il 29 e il 30 maggio scorsi in pieno centro nel comune vesuviano. La vittima è un 36enne già noto alle forze dell'ordine. Secondo gli inquirenti, il 18enne avrebbe partecipato alla rissa verificatasi all'altezza di un ufficio postale e poi sfociata nel ferimento del commerciante, raggiunto da diverse coltellate in varie parti del corpo. Una notizia di sport in chiusura: il calcio. Andoni Raola è pronto a firmare come nuovo allenatore del Liverpool. In Inghilterra sono sicuri, il tecnico basco ha raggiunto un accordo di massima per prendere il posto dell'esonerato Arne Slot. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 14:02. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: Cronaca. politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
7: Pronto? Chi parla?
6: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
8: Udite, udite, signore e signori!
6: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
9: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà inizialmente perturbato con cieli molto nuvolosi o coperti e precipitazioni diffuse, spesso a carattere di rovescio temporale, localmente anche di forte intensità, soprattutto sulla Lombardia orientale, sul Triveneto e sull'Emilia Romagna. Nel corso della tarda mattinata i fenomeni tenderanno gradualmente ad attenuarsi con schiarite sempre più ampie sulle regioni occidentali. Nel pomeriggio potranno persistere soltanto alcuni residui piovaschi sul Triveneto. Dalla notte è previsto l'esaurimento delle precipitazioni e il passaggio di velature su tutto il settentrione. Al centro la giornata sarà caratterizzata da molte nubi e da una fase di marcata instabilità. I rovesci e temporali interesseranno inizialmente la Toscana, dove potranno risultare anche intensi, per poi estendersi progressivamente al resto delle regioni centrali. In serata è atteso un generale miglioramento con cessazione dei fenomeni, passaggio di nubi alte e sottili e possibili foschie o locali banchi di nebbia sulla Toscana. Sulla Sardegna il tempo si manterrà prevalentemente asciutto con poche nubi e velature in aumento dalla sera. Al sud e sulla Sicilia il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, le nubi più compatte interesseranno il versante tirrenico, dove si svilupperanno rovesci isolati temporali inizialmente sulla Campania e successivamente nel pomeriggio anche su Molise, Puglia, Basilicata e rilievi della Calabria. Intanto la serata il tempo migliorerà quasi ovunque, con residui annuvolamenti sulle coste tirreniche calabresi, qualche piovasco sul Gargano e possibili foschie dense in Campania. In Sicilia si alterneranno schiarite e annuvolamenti con qualche debole rovescio possibile sul settore nord-orientale durante il pomeriggio. Dalla sera prevarranno velature. Le temperature minime saranno in diminuzione su Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia, mentre tenderanno ad aumentare leggermente sul centro-sud peninsulare e sulla Sardegna. Le massime subiranno un deciso aumento al nord e un lieve rialzo sul Calabria e Sicilia. In calo invece al centro, con diminuzione più marcate lungo le coste adriatiche, in Molise, sul Gargano, in Campania e sulla Sardegna. I venti soffieranno generalmente deboli o moderati dai quadranti meridionali, con rinforzi sulla Liguria, sulle aree ioniche e lungo le coste adriatiche pugliesi. Nel pomeriggio tenderanno a disporsi da ovest sulle regioni tirreniche centrali. Sulla Sardegna prevarranno venti moderati nord-occidentali, localmente più sostenuti sul settore settentrionale dell'isola. Per quanto riguarda i mari, il mar di Corsica sarà agitato, molto mossi il mar Ligure e il mar di Sardegna, con quest'ultimo che potrà diventare agitato sul settore settentrionale. Da mossi a molto mossi il Tirreno centrale, il canale di Sardegna e il basso Adriatico, mentre gli altri bacini resteranno generalmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
8: Prima Radio, musica ed informazione.
10: Prima spot.
11: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
12: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
13: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
14: Prima Radio novità.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Simone Bolelli e Andrea Vavassori si qualificano per la semifinale del doppio del Roland Garros. Nel singolare oggi tre italiani impegnati nei quarti, c'è anche il derby Berrettini-Arnaldi. Il calcio e il diluvio spezza in due le emozioni della gara dei playoff tra Brescia e Ascoli. Gli ultimi 28 minuti si giocano oggi alle 19. Si riaccende intanto il mercato degli allenatori. Questa sera il debutto della nazionale temporaneamente affidata a Silvio Baldini per la serie di amichevoli. Gli azzurri saranno in campo alle 20:45 contro il Lussemburgo. Il ciclismo, Anna van der Breggen ha vinto la cronometro Belluno Nevegal di 12,7 km con gli ultimi 7,4 km in salita del Giro d'Italia donne, e poi Formula 1 verso il Gran Premio di Monte Carlo. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco. Anche

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il tennis in apertura, Simone Bolelli e Andrea Vavassori si qualificano per la semifinale del doppio del Roland Garros. La coppia italiana supera in rimonta Petr Nosa e Neil Oberleitner con il punteggio di 6-7, 6-1, 7-6 dopo 2 ore e 45 minuti di gioco. Gli azzurri tornano in semifinale a Parigi, a 2 anni di distanza. Nel 2024 raggiunsero la finale. Nel singolare oggi italiani impegnati nei quarti, alle 14 Flavio Cobolli affronta il canadese numero 6 ATP Félix Auger-Aliassime. In serata invece il derby azzurro tra omonimi, di fronte si troveranno Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Il calcio e il diluvio spezza in due le emozioni della gara dei playoff tra Brescia e Ascoli, gara sospesa ieri al Rigamonti a causa delle condizioni del terreno di gioco reso impraticabile per la pioggia che si è abbattuta su Brescia. L'arbitro Di Loreto al 62esimo ha richiamato le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-1. Gli ultimi 28 minuti si giocano oggi alle 19. Si riaccende intanto il mercato degli allenatori, il servizio della redazione.
2: Dall'Arabia Saudita arrivano indiscrezioni sul possibile addio di Simone Inzaghi all'Al Hilal dopo una sola stagione. La ristrutturazione societaria del club potrebbe infatti portare importanti cambiamenti tecnici e dirigenziali. Inzaghi ha chiuso il campionato al secondo posto, conquistando però la Coppa Nazionale. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il tecnico italiano resterà in Arabia o se tornerà protagonista sul mercato internazionale delle panchine.
1: Questa sera il debutto della nazionale temporaneamente affidata a Silvio Baldini per la serie di amichevoli. Gli azzurri saranno in campo alle 20:45 contro il Lussemburgo. L'emozione, ha detto Baldini in conferenza stampa alla vigilia, l'ho provata prima di arrivare a Coverciano. Da quando mi è stato comunicato che avrei guidato la squadra in queste partite, ha aggiunto, ho vissuto un mese di grande attesa e coinvolgimento una volta arrivato qui, però l'emozione devono lasciare spazio al lavoro. Adesso bisogna giocare senza lasciarsi condizionare, dobbiamo solo pensare a fare bene. Per quanto riguarda la formazione, Baldini non può contare su Palestra, fermato da un piccolo problema all'adduttore. A destra gioca Fabasuli, Donnarumma tra i pali, in attacco c'è Pio Esposito, nel tridente con Cherubini e Colioscio. Il ciclismo, Anna van der Breggen ha vinto la cronometro Belluno Nevegal di 12,7 km con gli ultimi 7,4 km in salita del Giro d'Italia donne. La 36enne olandese al rientro dopo 3 anni di stop ha inflitto 1 minuto e 4 secondi alla campionessa del mondo di specialità Marlen Reusser e 1 minuto e 10 alla favorita della corsa Demi Vollering. Tra le big in difficoltà la campionessa uscente Elisa Longo Borghini, che ha chiuso nona a 1 minuto e 51. Van der Breggen, già 4 volte vincitrice del Giro, torna in maglia rosa a distanza di 5 anni e a 11 anni dalla prima vittoria parziale, prima delle italiane Monica Trinca-Colone, quinta a 1 minuto e 31. Motori, il mondiale di Formula 1 arriva in Europa dopo 5 gare dominate dalla Mercedes, in particolare da Kimi Antonelli, ma l'approdo dal vecchio continente è previsto al Principato di Monaco, dove la generale superiorità dei bolidi tedeschi potrebbe essere messa in discussione. A puntare alla riscossa sullo storico circuito cittadino lento e con tante curve e soprattutto la Ferrari, sia per una monoposto che punta più sull'agilità che sulla potenza, sia per il fatto di schierare uno specialista come Charles Leclerc. Oltre ad un campione come Lewis Hamilton, negli ultimi 6 anni il monegasco ha conquistato 3 pole position ed è stato altrettante volte sul podio, con una vittoria 2 anni fa che spera di ripetere. Per l'occasione Leclerc ha scelto di indossare una tuta speciale dove il bianco prevale sul rosso, in una combinazione che ricorda la bandiera del Principato. Annunciato intanto proprio oggi il rinnovo del contratto pluriennale tra Charles Leclerc e la Ferrari. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 15:05. Prima spot.
3: colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
6: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
5: FM World, powered by 22HBG.
7: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: 하세요.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà inizialmente perturbato con cieli molto nuvolosi o coperti e precipitazioni diffuse, spesso a carattere di rovescio temporale, localmente anche di forte intensità, soprattutto sulla Lombardia orientale, sul Triveneto e sull'Emilia Romagna. Nel corso della tarda mattinata i fenomeni tenderanno gradualmente ad attenuarsi con schiarite sempre più ampie sulle regioni occidentali. Nel pomeriggio potranno persistere soltanto alcuni residui piovaschi sul Triveneto. Dalla notte è previsto l'esaurimento delle precipitazioni e il passaggio di velature su tutto il settentrione. Al centro la giornata sarà caratterizzata da molte nubi e da una fase di marcata instabilità. I rovesci e temporali interesseranno inizialmente la Toscana, dove potranno risultare anche intensi, per poi estendersi progressivamente al resto delle regioni centrali. In serata è atteso un generale miglioramento con cessazione dei fenomeni, passaggio di nubi alte e sottili e possibili foschie o locali banchi di nebbia sulla Toscana. Sulla Sardegna il tempo si manterrà prevalentemente asciutto con poche nubi e velature in aumento dalla sera. Al sud e sulla Sicilia il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, le nubi più compatte interesseranno il versante tirrenico, dove si svilupperanno rovesci isolati temporali inizialmente sulla Campania e successivamente nel pomeriggio anche su Molise, Puglia, Basilicata e rilievi della Calabria. Intanto la serata il tempo migliorerà quasi ovunque, con residui annuvolamenti sulle coste tirreniche calabresi, qualche piovasco sul Gargano e possibili foschie dense in Campania. In Sicilia si alterneranno schiarite e annuvolamenti con qualche debole rovescio possibile sul settore nord-orientale durante il pomeriggio. Dalla sera prevarranno velature. Le temperature minime saranno in diminuzione su Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia, mentre tenderanno ad aumentare leggermente sul centro-sud peninsulare e sulla Sardegna. Le massime subiranno un deciso aumento al nord e un lieve rialzo sul Calabria e Sicilia. In calo invece al centro, con diminuzione più marcate lungo le coste adriatiche, in Molise, sul Gargano, in Campania e sulla Sardegna. I venti soffieranno generalmente deboli o moderati dai quadranti meridionali, con rinforzi sulla Liguria, sulle aree ioniche e lungo le coste adriatiche pugliesi. Nel pomeriggio tenderanno a disporsi da ovest sulle regioni tirreniche centrali. Sulla Sardegna prevarranno venti moderati nord-occidentali, localmente più sostenuti sul settore settentrionale dell'isola. Per quanto riguarda i mari, il mar di Corsica sarà agitato, molto mossi il mar Ligure e il mar di Sardegna, con quest'ultimo che potrà diventare agitato sul settore settentrionale. Da mossi a molto mossi il Tirreno centrale, il canale di Sardegna e il basso Adriatico, mentre gli altri bacini resteranno generalmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
6: Prima Radio novità.

0: 3 per te.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
6: 3 per te.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

La situazione in Medio Oriente è di nuovo precipitata a scambi di artiglieria nella notte nel Golfo Persico tra le forze armate iraniane e statunitensi. Una violazione informatica ha esposto i dati personali di circa 600.000 famiglie palestinesi nella striscia di Gaza. Ieri le celebrazioni per il 2 giugno, lunga giornata per il Presidente della Repubblica, diviso tra impegni e incontri istituzionali. L'Unione Europea prepara una risposta alla richiesta italiana sul fronte energetico. Tragedia a Gavardo nel Bresciano, dove nel pomeriggio di ieri in un incidente sul lavoro è morto un operaio agricolo. Poi ancora cronaca e l'economia tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. La situazione in Medio Oriente è di nuovo precipitata. Scambi di artiglieria nella notte nel Golfo Persico tra le forze armate iraniane e statunitensi. Washington, che ieri aveva messo fuori uso la petroliera Lexi diretta verso l'Iran, ha condotto raid difensivi sull'isola di Qeshm colpendo una torre radio. Gli iraniani hanno reagito lanciando missili contro la nave Panaya e prendendo di mira il Kuwait e il Bahrain. Secondo la TV iraniana, esplosioni sono state inoltre udite in Iraq e le sirene avrebbero suonato anche in Arabia Saudita. In Kuwait un attacco iraniano ha colpito un aeroporto provocando anche diversi feriti, temporaneamente sospesi i voli. Una violazione informatica ha esposto i dati personali di circa 600.000 famiglie palestinesi nella striscia di Gaza. A riportare la notizia è The New Humanitarian, citato da Al Jazeera, dopo la conferma arrivata dal Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite. Soggetti non autorizzati hanno avuto accesso a informazioni raccolte attraverso la piattaforma utilizzata per registrarsi ai programmi di aiuto alimentare ed economico. Tra i dati compromessi figurano nomi, numeri di documento, contatti telefonici e informazioni sulla posizione geografica delle persone registrate. L'incidente ha riguardato l'applicazione di autoregistrazione utilizzata in Palestina e non altri sistemi dell'organizzazione. L'agenzia ha dichiarato di essere intervenuta immediatamente per bloccare la piattaforma, oltre a contenere l'intrusione e rafforzare le misure di sicurezza. Quando ci saranno i risultati dirò la mia. È un mese che stiamo lavorando e sento dire che non otterremo niente. È un percorso lungo e complicato, vediamo come va a finire. Così ieri il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, arrivando a Piazza del Quirinale per l'evento di chiusura delle celebrazioni del 2 giugno, a proposito dell'apertura di Bruxelles alla richiesta italiana di estendere la flessibilità al patto di stabilità già accordata per la difesa anche all'energia. La cronaca tragedia Gavardo nel Bresciano, dove nel pomeriggio di ieri in un incidente sul lavoro è morto un operaio agricolo. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era impegnato fin dal mattino alla guida di un trattore nei terreni dell'azienda per cui lavorava quando, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo si è ribaltato travolgendolo. L'allarme è scattato dopo le 17:30, quando i colleghi, che non lo vedevano da diverse ore, hanno avviato le ricerche e hanno individuato il trattore ribaltato. Per il lavoratore non c'era però più nulla da fare. A Torre del Greco, in provincia di Napoli, i carabinieri hanno denunciato un 18enne accusato di aver partecipato all'accoltellamento di un commerciante avvenuto nella notte tra il 29 e il 30 maggio scorsi in pieno centro nel comune vesuviano. La vittima è un 36enne già noto alle forze dell'ordine. Secondo gli inquirenti, il 18enne avrebbe partecipato alla rissa verificatasi all'altezza di un ufficio postale e poi sfociata nel ferimento del commerciante, raggiunto da diverse coltellate in varie parti del corpo. Una notizia di sport: in chiusura il calcio, Andoni Iraola è pronto a firmare come nuovo allenatore del Liverpool. In Inghilterra sono sicuri, il tecnico basco ha raggiunto un accordo di massima per prendere il posto dell'esonerato Arne Slot. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 16:03. Prima spot.
2: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
3: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Prima Radio, musica ed informazione.

0: dire. No, niente.
1: Prima spot.
2: La tua giornata sarà pesante come al solito?
3: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
2: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
3: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
2: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
3: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
2: Ampio parcheggio custodito.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
6: Prima Radio novità.

che ho fatto, che ho detto di te. Non basterebbero chilometri di perdono. Io mi incammino e ti aspetto. Oh, che poi parliamoci chiaro, io senza i tuoi occhi sono un povero Cristo in cerca della sua croce.

0: prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
1: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
0: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato oggi l'attacco contro obiettivi importanti sul territorio della Russia, colpita anche San Pietroburgo, dove oggi comincia il summit economico SPIF promosso da Putin. In Medio Oriente, il portavoce in lingua araba delle forze di difesa israeliane ha diramato un avviso di evacuazione agli abitanti di diversi villaggi nel Libano meridionale. La crescita del PIL dell'Italia dovrebbe assestarsi allo 0,5% nel 2026 a causa del nuovo shock sui prezzi energetici che pesa sul consumo delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni, e quanto si legge nelle prospettive economiche dell'OCSE presentate a Parigi. Tragedia a Manfredonia, in provincia di Foggia, dove un adolescente ha perso la vita in un incidente in moto, forse per un'impennata. E poi lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'Unione Europea ok all'uso della clausola di salvaguardia per l'energia, concede 14 miliardi di euro in più all'Italia per investire sulle energie rinnovabili, ma acceleri sulla riforma del catasto. L'ambito di applicazione della clausola potrà essere esteso per includere le misure che riducono la dipendenza dai combustibili fossili per rafforzare l'indipendenza e la sicurezza dei paesi dell'Unione Europea. Veniamo adesso al conflitto in Europa tra Russia e Ucraina e la Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato oggi l'attacco contro obiettivi importanti sul territorio della Russia, tra questi il terminale petrolifero di San Pietroburgo. Dalla nostra frontiera statale ucraina a questo obiettivo dell'industria petrolifera russa che lavora per la guerra, ha scritto su Telegram Zelensky, ci sono circa 1100 chilometri, sono stati raggiunti anche obiettivi puramente militari nella base di Kronstadt. Oggi a San Pietroburgo comincia il summit economico SPIF promosso da Putin, la cosiddetta Davos russa, annunciata anche la presenza di una delegazione statunitense. In Medio Oriente adesso il portavoce in lingua araba delle forze di difesa israeliane ha diramato un avviso di evacuazione agli abitanti di diversi villaggi nel Libano meridionale, invitando i civili ad allontanarsi in previsione di attività militari. Voltiamo pagina, l'Unione Europea prepara una risposta alla richiesta italiana sul fronte energetico, il servizio della redazione.
2: La Commissione dovrebbe consentire agli Stati membri di utilizzare margini aggiuntivi di flessibilità fino allo 0,3% del PIL all'anno per nuovi investimenti nel settore dell'energia tra il 2026 e il 2028. Per l'Italia significherebbe circa 6 miliardi e 800 milioni di euro l'anno, oltre 13 miliardi complessivi nel triennio. Le risorse dovranno però essere destinate esclusivamente a nuovi investimenti e non potranno coprire spese già previste.
1: Torniamo adesso alle celebrazioni per il 2 giugno, lunga giornata ieri per il Presidente della Repubblica, diviso tra impegni e incontri istituzionali, il servizio della redazione.
3: 80 anni dopo la nascita della Repubblica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato il 2 giugno 1946 come il compimento di un atto di libertà senza precedenti nella storia italiana. Nel messaggio inviato alle Forze Armate, il Capo dello Stato ha definito la Costituzione la casa comune che tutela diritti e richiama i doveri di solidarietà. Ai fori imperiali si è svolta la tradizionale parata militare alla presenza della Premier Meloni, dei vertici istituzionali e di numerosi ministri. Assenti invece il vicepremier Salvini e leader delle opposizioni Schlein e Conte.
1: La crescita del PIL dell'Italia dovrebbe attestarsi allo 0,5% nel 2026 a causa del nuovo shock sui prezzi energetici che pesa sul consumo delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni, e quanto si legge nelle prospettive economiche dell'OCSE presentate a Parigi. L'aumento dei prezzi dell'energia, prosegue l'OCSE, causerà un aumento dell'inflazione cancellando la recente progressione dei salari reali. Sempre secondo l'OCSE, nel 2026 il ripiegamento dei prezzi energetici e l'attenuazione delle incertezze porteranno la crescita allo 0,6%. Le prospettive dell'Italia, precisa l'OCSE, sono relativamente esposte all'evoluzione del conflitto in Medio Oriente, vista la quota elevata di energia prodotta a partire da combustibili fossili importati e il peso della produzione manifatturiera esportata. La cronaca tragedia ieri a Manfredonia, in provincia di Foggia, dove un adolescente ha perso la vita in un incidente in moto. La vittima di 13 anni era a bordo come passeggero di un motociclo guidato da un amico di 15 anni che è rimasto ferito. L'incidente, stando alla ricostruzione ipotizzata fino ad ora dalla polizia stradale che sta eseguendo i rilievi, potrebbe essere stato provocato dalla velocità sostenuta a cui il mezzo procedeva a causa di una manovra errata del conducente, forse un'impennata. Una notizia di sport in chiusura: nelle prossime stagioni del campionato di Formula 1, Charles Leclerc continuerà a gareggiare in qualità di pilota ufficiale del team di Maranello. Il rinnovo pluriennale dell'accordo con Leclerc è stato annunciato dalla scuderia Ferrari. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 17:02. Prima spot.
4: Accendiamo la radio.
5: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
4: Ma che...
6: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
4: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
5: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
6: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
4: Ah, però...
5: Più qualità,
6: più radio.
5: Con DAB Plus.
7: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
8: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
2: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
1: FM World, powered by 22HBG.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Code a tratti sul raccordo Salerno-Avellino tra Baronissi Nord e la 2 del Mediterraneo verso Salerno. Sulla stessa A2 rallentamenti e code tra San Mango Piemonte e Salerno Centro in quest'ultima direzione. Sulla 3 Napoli-Salerno code per lavori tra l'uscita Porto e San Giovanni zona industriale verso Salerno. A Napoli trafficata la tangenziale con code tra Doganella e Capodimonte in direzione Pozzuoli. Continua l'ondata di maltempo come preannunciato dalla Protezione Civile. Difficoltosi i collegamenti con le isole del Golfo. Prima di raggiungere il porto è opportuno contattare la compagnia di navigazione di riferimento. A Napoli in via precauzionale chiusi i parchi e i cimiteri cittadini. Chiuso inoltre il pontile nord di Bagnoli, interdetto l'accesso alle spiagge pubbliche cittadine. Sulla 3 Napoli-Pompei-Salerno in programma tra le 22 e le 6, chiusura dell'autostrada tra Angri Sud e Nocera Inferiore in direzione Salerno. Sempre tra le 22 e le 6, chiuso lo svincolo di Cava dei Tirreni per entrare in autostrada verso Salerno. Dalle 21.30 alle 6, chiusa al traffico la rampa autostradale d'ingresso di Napoli Stazione. È tutto da Marina Riccomi, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà inizialmente perturbato con cieli molto nuvolosi o coperti e precipitazioni diffuse spesso a carattere di rovescio temporale localmente anche di forte intensità soprattutto sulla Lombardia orientale, sul Triveneto e sull'Emilia Romagna. Nel corso della tarda mattinata i fenomeni tenderanno gradualmente ad attenuarsi con schiarite sempre più ampie sulle regioni occidentali. Nel pomeriggio potranno persistere soltanto alcuni residui piovaschi sul Triveneto. Dalla notte è previsto l'esaurimento delle precipitazioni e il passaggio di velature su tutto il settentrione. Al centro la giornata sarà caratterizzata da molte nubi e da una fase di marcata instabilità. I rovesci e temporali interesseranno inizialmente la Toscana, dove potranno risultare anche intensi per poi estendersi progressivamente al resto delle regioni centrali. In serata è atteso un generale miglioramento con cessazione dei fenomeni, passaggio di nubi alte e sottili e possibili foschie o locali banchi di nebbia sulla Toscana. Sulla Sardegna il tempo si manterrà prevalentemente asciutto con poche nubi e velature in aumento dalla sera. Al sud e sulla Sicilia il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, le nubi più compatte interesseranno il versante tirrenico dove si svilupperanno rovesci isolati temporali inizialmente sulla Campania e successivamente nel pomeriggio anche su Molise, Puglia, Basilicata e rilievi della Calabria. Intanto la serata il tempo migliorerà quasi ovunque con residui annuvolamenti sulle coste tirreniche calabresi, qualche piovasco sul Gargano e possibili foschie dense in Campania. In Sicilia si alterneranno schiarite e annuvolamenti con qualche debole rovescio possibile sul settore nord-orientale durante il pomeriggio. Dalla sera prevarranno velature. Le temperature minime saranno in diminuzione su Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia, mentre tenderanno ad aumentare leggermente sul centro-sud peninsulare e sulla Sardegna. Le massime subiranno un deciso aumento al nord e un lieve rialzo sul Calabria e Sicilia. In calo invece al centro con diminuzione più marcate lungo le coste adriatiche. In Molise, sul Gargano, in Campania e sulla Sardegna. I venti soffieranno generalmente deboli o moderati dai quadranti meridionali con rinforzi sulla Liguria, sulle aree ioniche e lungo le coste adriatiche pugliesi. Nel pomeriggio tenderanno a disporsi da ovest sulle regioni tirreniche centrali. Sulla Sardegna prevarranno venti moderati nord-occidentali, localmente più sostenuti sul settore settentrionale dell'isola. Per quanto riguarda i mari, il Mar di Corsica sarà agitato, molto mossi il Mar Ligure e il Mar di Sardegna con quest'ultimo che potrà diventare agitato sul settore settentrionale, da mossi a molto mossi il Tirreno centrale, il canale di Sardegna e il basso Adriatico, mentre gli altri bacini resteranno generalmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
2: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Dall'Europa arriva una nuova flessibilità fiscale per sostenere gli investimenti energetici. In Calabria il procuratore parla di una strage di gravità inaudita dopo l'uccisione dei quattro braccianti ad Amendolara. Nuovo capitolo nell'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice a Bordighera. Maxi incendio nel sud Sardegna, in azione Canadeira ed elicotteri. Infine cultura con Wim Wenders che ritira un suo film e chiede scusa all'attrice Anastasia Kinski. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. L'Unione Europea apre alla richiesta italiana di maggiore flessibilità per affrontare la crisi energetica. Il commissario europeo all'economia Valdis Dombrovskis ha annunciato la possibilità per gli Stati membri di utilizzare fino allo 0,3% del PIL all'anno tra il 2006 e il 2028 per misure che rafforzino la resilienza energetica e accelerino l'uscita dai combustibili fossili. Il limite complessivo resterà però pari allo 0,6% del PIL nell'arco dei 3 anni. Secondo Dombrovskis, l'Italia potrebbe essere tra i principali beneficiari dello strumento. Soddisfatto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, che parla di riconoscimento delle proposte avanzate da Roma e assicura interventi mirati a tutela di famiglie e imprese.
2: Proseguono le indagini sulla strage dei 4 braccianti trovati morti ad Amendolara nel Cosentino. Il procuratore di Castrovillari ha definito il caso un episodio di gravità inaudita, sia per il numero delle vittime sia per le modalità dell'azione criminale. Il magistrato ha sottolineato la rapidità con cui gli investigatori sono riusciti a ricostruire il quadro indiziario e ad arrivare ai primi provvedimenti. Sul movente però resta ancora il massimo riserbo. Gli inquirenti confermano che le indagini proseguono senza escludere ulteriori sviluppi e con l'obiettivo di consolidare il quadro probatorio.
1: Nuova udienza nell'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni deceduta a Bordighera lo scorso febbraio. Davanti al giudice per le indagini preliminari, la madre Emanuela Aiello ha respinto ogni accusa. La donna ha dichiarato di non aver mai picchiato le figlie e di non aver assistito ad alcun episodio di violenza nei loro confronti. Durante l'interrogatorio si è commossa più volte ricordando la bambina. Il compagno arrestato insieme a lei si è invece avvalso della facoltà di non rispondere. Entrambi restano in carcere mentre l'inchiesta prosegue.
2: Emergenza incendi in Sardegna. Un vasto rogo è divampato nelle colline di Villa Simius nel sud dell'isola, interessando aree di macchia mediterranea e zone boschive, a rendere particolarmente difficili le operazioni di spegnimento e il forte maestrale che alimenta il fronte del fuoco. Sul posto sono impegnati i vigili del fuoco, corpo forestale, protezione civile e numerosi volontari. In azione anche un Canadair della flotta nazionale e un elicottero regionale che stanno effettuando continui lanci d'acqua per contenere l'avanzata delle fiamme e proteggere le aree più esposte.
1: Voltiamo decisamente pagina. Si chiude con una decisione clamorosa, una lunga polemica che riguarda il cinema europeo. Il regista Wim Wenders ha deciso di ritirare dalla distribuzione il film Falso Movimento, realizzato nel 1975 dopo le contestazioni legate ad una scena di nudo che coinvolgeva l'attrice Natasha Kinski, all'epoca appena 13enne. Attraverso la fondazione che porta il suo nome, Wenders ha annunciato la sospensione di tutte le forme di distribuzione dell'opera e ha rivolto pubblicamente le proprie scuse all'attrice, riconoscendo che allora avrebbe dovuto essere maggiormente tutelata. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 18:03.

casa viaggio, casa libertà, casa involucro di tutte le mie età, e scanso i traumi e le malinconie. Ti chiedo scusa se racconto le mie. Casa inverno, casa senza senso, casa di silenzi vuota tutto il tempo, casa stanca che ora vuoi lasciare.

Casa ieri, casa nei ricordi, casa quando abbiamo fatto tardi. E lo capisco mentre te ne vai, casa è il posto dove tu mi penserai.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Prima spot.
1: La tua giornata sarà pesante come al solito?
2: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
1: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
2: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
1: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
2: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
1: Ampio parcheggio custodito.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
5: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Tra qualche istante, nel prossimo appuntamento con l'informazione regionale, questi principali titoli: Cotugno designato centro di riferimento per eventuali casi di Ebola, rapine nella notte nella Velinese, vittime una donna incinta e un parroco, ciclista investito da un'ambulanza, jeep respinge il patteggiamento, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati ad ascolto con l'informazione regionale della Campania. La Regione Campania ha individuato l'unità operativa di malattie infettive emergenti e ad alta contagiosità nell'ospedale Cotugno di Napoli come struttura di riferimento regionale per eventuali casi di Ebola. La decisione segue le indicazioni del Ministero della Salute, che ha chiesto a tutte le regioni di individuare centri specializzati per la gestione delle malattie infettive ad alto rischio. Notte di paura a Montefredana in provincia di Avellino. Una giovane donna incinta si è trovata faccia a faccia con un ladro che si è introdotto nella sua abitazione dopo aver già rubato denaro e oggetti di valore. L'uomo è poi fuggito lanciandosi dal balcone. Nelle stesse ore un'altra banda ha fatto irruzione nella casa del parroco Don Antonio Dente, portando via alcuni oggetti preziosi, indagano i carabinieri. Il GIP di Napoli ha rigettato la richiesta di patteggiamento 1 anno e 10 mesi presentata dall'autista dell'ambulanza accusato di aver investito e ucciso il ciclista Luigi Martuscello l'8 marzo dell'anno scorso in via Nuova Marina. Secondo le indagini, il conducente procedeva a velocità superiore al limite consentito e avrebbe compiuto diverse infrazioni stradali, l'accusa di omicidio stradale aggravato. Questa era anche l'ultima notizia, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 19:02. Prima spot.
2: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
3: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
2: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
4: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
2: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
1: FM World, powered by 22HBG.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà inizialmente perturbato con cieli molto nuvolosi o coperti e precipitazioni diffuse, spesso a carattere di rovescio temporale, localmente anche di forte intensità, soprattutto sulla Lombardia orientale, sul Triveneto e sull'Emilia-Romagna. Nel corso della tarda mattinata i fenomeni tenderanno gradualmente ad attenuarsi con schiarite sempre più ampie sulle regioni occidentali. Nel pomeriggio potranno persistere soltanto alcuni residui piovaschi sul Triveneto. Dalla notte è previsto l'esaurimento delle precipitazioni e il passaggio di velature su tutto il settentrione. Al centro la giornata sarà caratterizzata da molte nubi e da una fase di marcata instabilità. I rovesci e temporali interesseranno inizialmente la Toscana, dove potranno risultare anche intensi, per poi estendersi progressivamente al resto delle regioni centrali. In serata è atteso un generale miglioramento con cessazione dei fenomeni, passaggio di nubi alte e sottili e possibili foschie o locali banchi di nebbia sulla Toscana. Sulla Sardegna il tempo si manterrà prevalentemente asciutto con poche nubi e velature in aumento dalla sera. Al sud e sulla Sicilia il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, le nubi più compatte interesseranno il versante tirrenico, dove si svilupperanno rovesci isolati temporali inizialmente sulla Campania e successivamente nel pomeriggio anche su Molise, Puglia, Basilicata e rilievi della Calabria. Intanto la serata il tempo migliorerà quasi ovunque, con residui annuvolamenti sulle coste tirreniche calabresi, qualche piovasco sul Gargano e possibili foschie dense in Campania. In Sicilia si alterneranno schiarite e annuvolamenti con qualche debole rovescio possibile sul settore nord-orientale durante il pomeriggio. Dalla sera prevarranno velature. Le temperature minime saranno in diminuzione su Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia, mentre tenderanno ad aumentare leggermente sul centro-sud peninsulare e sulla Sardegna. Le massime subiranno un deciso aumento al nord e un lieve rialzo sul Calabria e Sicilia. In calo invece al centro, con diminuzione più marcate lungo le coste adriatiche, in Molise, sul Gargano, in Campania e sulla Sardegna. I venti soffieranno generalmente deboli o moderati dai quadranti meridionali, con rinforzi sulla Liguria, sulle aree ioniche e lungo le coste adriatiche pugliesi. Nel pomeriggio tenderanno a disporsi da ovest sulle regioni tirreniche centrali. Sulla Sardegna prevarranno venti moderati nord-occidentali, localmente più sostenuti sul settore settentrionale dell'isola. Per quanto riguarda i mari, il Mar di Corsica sarà agitato, molto mossi il Mar Ligure e il Mar di Sardegna, con quest'ultimo che potrà diventare agitato sul settore settentrionale. Da mossi a molto mossi il Tirreno centrale, il canale di Sardegna e il basso Adriatico, mentre gli altri bacini resteranno generalmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
8: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
8: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in

0: tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
1: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

sia la flessibilità, ma l'Unione Europea richiama Roma su accise e salari, droni su San Pietroburgo, Kiev fa tremare la Davos russa, dalla procura nuovo parere positivo sulla grazia a Nicole Minetti, la madre di Beatrice si difende, non l'ho mai picchiata davanti al Jeep, tennis Roland Garros, Cobolli in semifinale ribaltato, Auger Alessin, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. L'Unione Europea apre ufficialmente la flessibilità fiscale per sostenere la transizione energetica. Bruxelles propone di estendere le deroghe già previste per la difesa, consentendo agli Stati di utilizzare fino allo 0,3% del PIL all'anno tra il 2026 e il 2028, con un tetto complessivo dello 0,6% in 3 anni. Per l'Italia si tratta di uno spazio finanziario potenziale di circa 13 miliardi e mezzo di euro. Il commissario europeo Valdis Dombrovskis precisa che le risorse potranno finanziare investimenti energetici e sostegno alle famiglie, ma non taglia le accise. Soddisfatto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, nelle raccomandazioni europee però restano i richiami d'Italia su salari, sanità e conti pubblici. Andiamo all'estero, nuova escalation sul fronte internazionale. Nel giorno di apertura del forum economico di San Pietroburgo, centinaia di droni ucraini hanno colpito il terminal petrolifero della città e alcune installazioni militari nel vicino porto di Kronstadt, provocando incendi e forti disagi. Mosca promette una dura risposta. Nel Golfo continuano invece i raid incrociati, mentre il presidente americano Donald Trump annuncia di voler incontrare la guida suprema iraniana di Khamenei e si dice fiducioso sulla rinuncia di Teheran al programma nucleare e militare. Nuove tensioni anche tra Trump e il premier israeliano Netanyahu sulla gestione della crisi libanese. E veniamo in Italia. Nuovo parere favorevole della Procura Generale di Milano sulla grazia concessa a Nicole Minetti. I magistrati hanno concluso ulteriori verifiche dopo alcune notizie di stampa che mettevano in dubbio i presupposti del provvedimento. Secondo la procura non emergono irregolarità e risultano smentite le dichiarazioni che avevano alimentato nuove polemiche. La grazia è stata concessa anche alla luce delle condizioni di salute del figlio adottivo dell'ex consigliera regionale lombarda. I legali annunciano ora azioni legali per il risarcimento dei danni. Resta in carcere Emanuela Aiello, la madre della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni morta a Bordighera. Durante l'interrogatorio davanti al giudice la donna ha negato ogni responsabilità, sostenendo di non aver mai picchiato le figlie e di non aver assistito a violenze commesse dal compagno. Tra le lacrime ha respinto tutte le accuse. Al termine dell'udienza il giudice ha confermato la misura cautelare in carcere. L'inchiesta continua per chiarire le responsabilità della morte della bambina. Chiudiamo con lo sport. Impresa di Flavio Cobolli al Roland Garros. Il tennista romano ha rimontato e battuto il canadese Félix Auger-Aliassime, conquistando la prima semifinale slam della sua carriera. Con questo risultato l'Italia è certa di avere un finalista nel torneo parigino. Uno tra Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi giocherà infatti l'atto conclusivo dello slam francese, un risultato storico per il tennis azzurro. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 20:03. Prima spot.
2: Accendiamo la radio.
3: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
2: Ma che...
4: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
2: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
3: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
4: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
2: Ah, però...
3: Più qualità,
4: più radio,
3: con DAB Plus.
5: Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
6: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Circolazione nel complesso regolare sulla rete autostradale della Campania. A Napoli penalizzata da un incidente la tangenziale con code di 4 km tra Fuorigrotta e Astrone in direzione Pozzuoli. In programma sulla 3 Napoli-Pompei-Salerno tra le 22 e le 6, chiusura dell'autostrada tra Angri Sud e Nocera Inferiore in direzione Salerno. Sempre tra le 22 e le 6, chiuso lo svincolo di Cava dei Tirreni per entrare in autostrada verso Salerno. Dalle 21.30 alle 6 chiusa al traffico la rampa autostradale di ingresso di Napoli Stazione. E a Napoli sulla tangenziale, tra le 23 e le 6, chiusura del tratto compreso tra il bivio con l'autosole e l'uscita di Capodimonte in direzione Pozzuoli. Sempre tra le 23 e le 6, chiusura della tangenziale anche tra Pozzuoli e Agnano, in questo caso in direzione Capodichino. È tutto da Marina Riccomi, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà inizialmente perturbato con cieli molto nuvolosi o coperti e precipitazioni diffuse, spesso a carattere di rovescio temporale, localmente anche di forte intensità, soprattutto sulla Lombardia orientale, sul Triveneto e sull'Emilia Romagna. Nel corso della tarda mattinata i fenomeni tenderanno gradualmente ad attenuarsi con schiarite sempre più ampie sulle regioni occidentali. Nel pomeriggio potranno persistere soltanto alcuni residui piovaschi sul Triveneto. Dalla notte è previsto l'esaurimento delle precipitazioni e il passaggio di velature su tutto il settentrione. Al centro la giornata sarà caratterizzata da molte nubi e da una fase di marcata instabilità. I rovesci e temporali interesseranno inizialmente la Toscana, dove potranno risultare anche intensi, per poi estendersi progressivamente al resto delle regioni centrali. In serata è atteso un generale miglioramento con cessazione dei fenomeni, passaggio di nubi alte e sottili e possibili foschie o locali banchi di nebbia sulla Toscana. Sulla Sardegna il tempo si manterrà prevalentemente asciutto con poche nubi e velature in aumento dalla sera. Al sud e sulla Sicilia il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, le nubi più compatte interesseranno il versante tirrenico, dove si svilupperanno rovesci isolati temporali inizialmente sulla Campania e successivamente nel pomeriggio anche su Molise, Puglia, Basilicata e rilievi della Calabria. Intanto la serata il tempo migliorerà quasi ovunque con residui annuvolamenti sulle coste tirreniche calabresi, qualche piovasco sul Gargano e possibili foschie dense in Campania. In Sicilia si alterneranno schiarite a nuvolamenti con qualche debole rovescio possibile sul settore nord-orientale durante il pomeriggio. Dalla sera prevarranno velature. Le temperature minime saranno in diminuzione su Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia, mentre tenderanno ad aumentare leggermente sul centro-sud peninsulare e sulla Sardegna. Le massime subiranno un deciso aumento al nord e un lieve rialzo sul Calabria e Sicilia. In calo invece al centro, con diminuzione più marcate lungo le coste adriatiche, che in Molise, sul Gargano, in Campania e sulla Sardegna. I venti soffieranno generalmente deboli o moderati dai quadranti meridionali con rinforzi sulla Liguria, sulle aree ioniche e lungo le coste adriatiche pugliesi. Nel pomeriggio tenderanno a disporsi da ovest sulle regioni tirreniche centrali. Sulla Sardegna prevarranno venti moderati nord-occidentali, localmente più sostenuti sul settore settentrionale dell'isola. Per quanto riguarda i mari, il Mar di Corsica sarà agitato, molto mossi il Mar Ligure e il Mar di Sardegna, con quest'ultimo che potrà diventare agitato sul settore settentrionale, da mossi a molto mossi il Tirreno centrale, il canale di Sardegna e il basso Adriatico, mentre gli altri bacini resteranno generalmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot. Cronaca. politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54. Numero 2.

Tra qualche istante, nel prossimo appuntamento con l'informazione regionale, questi principali titoli: Cotugno designato centro di riferimento per eventuali casi di Ebola, rapine nella notte nella Velinese, vittime una donna incinta e un parroco, ciclista investito da un'ambulanza, jeep respinge il patteggiamento, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati ad ascolto con l'informazione regionale della Campania. La Regione Campania ha individuato l'unità operativa di malattie infettive emergenti e ad alta contagiosità nell'ospedale Cotugno di Napoli come struttura di riferimento regionale per eventuali casi di Ebola. La decisione segue le indicazioni del Ministero della Salute, che ha chiesto a tutte le regioni di individuare centri specializzati per la gestione delle malattie infettive ad alto rischio. Notte di paura a Montefredana in provincia di Avellino. Una giovane donna incinta si è trovata faccia a faccia con un ladro che si è introdotto nella sua abitazione dopo aver già rubato denaro e oggetti di valore. L'uomo è poi fuggito lanciandosi dal balcone. Nelle stesse ore un'altra banda ha fatto irruzione nella casa del parroco Don Antonio Dente, portando via alcuni oggetti preziosi, indagano i carabinieri. Il GIP di Napoli ha rigettato la richiesta di patteggiamento 1 anno e 10 mesi presentata dall'autista dell'ambulanza accusato di aver investito e ucciso il ciclista Luigi Martuscello l'8 marzo dell'anno scorso in via Nuova Marina. Secondo le indagini, il conducente procedeva a velocità superiore al limite consentito e avrebbe compiuto diverse infrazioni stradali, l'accusa di omicidio stradale aggravato. Questa era anche l'ultima notizia, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Prima Radio, musica ed informazione.

0: home is the bully. Help me, please. I'm flesh and blood. Accept me, please.
1: Prima meteo.
2: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà inizialmente perturbato con cieli molto nuvolosi o coperti e precipitazioni diffuse, spesso a carattere di rovescio temporale, localmente anche di forte intensità, soprattutto sulla Lombardia orientale, sul Triveneto e sull'Emilia Romagna. Nel corso della tarda mattinata i fenomeni tenderanno gradualmente ad attenuarsi con schiarite sempre più ampie sulle regioni occidentali. Nel pomeriggio potranno persistere soltanto alcuni residui piovaschi sul Triveneto. Dalla notte è previsto l'esaurimento delle precipitazioni e il passaggio di velature su tutto il settentrione. Al centro la giornata sarà caratterizzata da molte nubi e da una fase di marcata instabilità. I rovesci e temporali interesseranno inizialmente la Toscana, dove potranno risultare anche intensi, per poi estendersi progressivamente al resto delle regioni centrali. In serata è atteso un generale miglioramento con cessazione dei fenomeni, passaggio di nubi alte e sottili e possibili foschie o locali banchi di nebbia sulla Toscana. Sulla Sardegna il tempo si manterrà prevalentemente asciutto con poche nubi e velature in aumento dalla sera. Al sud e sulla Sicilia il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, le nubi più compatte interesseranno il versante tirrenico, dove si svilupperanno rovesci isolati temporali inizialmente sulla Campania e successivamente nel pomeriggio anche su Molise, Puglia, Basilicata e rilievi della Calabria. Intanto la serata il tempo migliorerà quasi ovunque, con residui annuvolamenti sulle coste tirreniche calabresi, qualche piovasco sul Gargano e possibili foschie dense in Campania. In Sicilia si alterneranno schiarite e annuvolamenti con qualche debole rovescio possibile sul settore nord-orientale durante il pomeriggio. Dalla sera prevarranno velature. Le temperature minime saranno in diminuzione su Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia, mentre tenderanno ad aumentare leggermente sul centro-sud peninsulare e sulla Sardegna. Le massime subiranno un deciso aumento al nord e un lieve rialzo sul Calabria e Sicilia. In calo invece al centro, con diminuzione più marcate lungo le coste adriatiche, che in Molise, sul Gargano, in Campania e sulla Sardegna. I venti soffieranno generalmente deboli o moderati dai quadranti meridionali, con rinforzi sulla Liguria, sulle aree ioniche e lungo le coste adriatiche pugliesi. Nel pomeriggio tenderanno a disporsi da ovest sulle regioni tirreniche centrali. Sulla Sardegna prevarranno venti moderati nord-occidentali, localmente più sostenuti sul settore settentrionale dell'isola. Per quanto riguarda i mari, il mar di Corsica sarà agitato, molto mossi il mar Ligure e il mar di Sardegna, con quest'ultimo che potrà diventare agitato sul settore settentrionale. Da mossi a molto mossi il Tirreno centrale, il canale di Sardegna e il basso Adriatico, mentre gli altri bacini resteranno generalmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.